la più migliore che c'è. Oh yeah. La la la la la la la la.

sotto tutto quel pelo freddo non sentirai. Da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì,

più migliore che c'è. Oh yeah!

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa, di un'estate.

hanno il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

0: fallo.
1: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah, oh yeah.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

è un incognito ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò.

ma non posso dirti sempre sì. Qualche volta mi deciderò e senza dirti una parola mi allontanerò. Costa cara la felicità,

casa mia, quando vuoi, delle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so, e ci sto, male che mi vada avrò,

Purtroppo non mi do pace senza lei.

e già mi guarda storto il padrone del locale. Mi paga per questo, lo devo accontentare, non pensa al mio dolore, lui bada ad incassare, purtroppo dovrò cantare fino alle tre.

un aeroplano. No, forse sbaglio, è solo un mio pensiero.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

i divieti, no i consigli, ti sparano le idee. Tutti uguali, questi figli, sudano ironia, soldi e sabati all'ingrosso,

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Scusi, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.

0: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Castel Torino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
2: Buongiorno da Daniele Baldi, ancora stallo sullo stretto di Hormuz. Donald Trump, che aveva detto di aspettarsi una risposta iraniana all'ultima proposta americana per la fine del conflitto, non risponde ai giornalisti che gli chiedono aggiornamenti in proposito. No all'escalation, le parti approdino a una soluzione negoziale, ribadiscono in un colloquio i ministri degli esteri di Russia e Arabia Saudita, Lavrov e Farhan. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, almeno 31 i morti nelle ultime 24 ore. Un dialogo franco tra alleati, così Giorgia Meloni sui social commenta il colloquio avuto ieri a Palazzo Chigi con Marco Rubio. Di ottimo incontro e partnership strategica parla anche il segretario di Stato americano, il servizio di Alessio Galea.
3: Si è conclusa la visita romana di 2 giorni del segretario di Stato americano Rubio. Dopo l'udienza in Vaticano da Prevost giovedì scorso, ieri colloqui con il ministro Tajani alla Farnesina e la premier Meloni a Palazzo Chigi. Obiettivo ricucire dopo gli attacchi ripetuti di Trump al Papa e al governo di Roma. In un punto stampa il segretario di Stato ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran, spero in una risposta seria. Poi ha chiarito di non aver parlato con la premier di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Meloni ha prima affidato ai social il suo pensiero parlando di un dialogo franco tra alleati che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Nel pomeriggio, arrivando ad un convegno di Confagricoltura, la Presidente del Consiglio ha aggiunto di aver parlato anche di Ucraina, Cina e della prossima visita del Presidente Trump. La maggioranza applaude alla centralità dell'Italia e del governo, critiche invece dalle opposizioni. Per il leader di AVS Fratoianni, l'incontro con Rubio tutta una farsa e il governo obbedisce a Trump.
2: Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Nelle scorse ore il presidente ucraino Zelensky ha rassicurato che non vi saranno attacchi oggi in concomitanza con la parata a Mosca, ipotesi che aveva spinto il Cremlino a minacciare raid ritorsivi sulla capitale ucraina. E secondo Donald Trump ci sarebbe un accordo per prorogare il cessate il fuoco anche nella giornata di domani. L'intesa prevederebbe anche uno scambio di 1.000 prigionieri per parte, fa sapere lo stesso presidente americano, ribadendo la propria disponibilità a favorire negoziati di pace. A Mosca oggi anche la presenza insolita di un leader europeo, del premier slovacco Fico, che si è detto ottimista sulla conclusione del conflitto, perorando la necessità di un dialogo diretto col presidente russo Putin. Cerimonia a Palazzo Madama oggi per il giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo, alla presenza del presidente Mattarella, poco prima l'omaggio alla lapide di Aldo Moro in via Caetani nel 48esimo anniversario dell'uccisione dello statista che qui fu ritrovato. Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità è il titolo del nuovo libro scritto da Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, presentato a Roma con la partecipazione di Pier Ferdinando Casini, che ha scritto la prefazione, di Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e dell'ex ministro della Cultura Dario Franceschini. Nicola Compagnone ne ha parlato con Alberto Losacco, autore del libro.
4: Beh, Aldo Moro ci lascia una lezione importante che vale per il nostro paese, ma vale anche per il centro-sinistra, per il Partito Democratico. la lezione principale è quella del pluralismo e del governo della complessità. Moro ha sempre cercato di governare appunto la complessività e non di evitarla, cosa che purtroppo in politica sta accadendo negli ultimi anni molto di frequente. Se ne vedono le conseguenze, mentre la democrazia si fa sempre costruendo insieme a qualcun altro. Questa è la grande lezione di Moro.
5: Quelli di Aldo Moro sono insegnamenti utili anche nella politica dei giorni nostri?
4: Senz'altro, la figura di Moro è attualissima. La sua lezione è perfetta nel tempo che stiamo vivendo, per quello abbiamo fatto questo libro in questo momento storico.
2: Spero di non essere arrestato perché io questo fatto atroce non l'ho commesso. Così in uno scritto Andrea Sempio, indagato nell'inchiesta bis della Procura di Pavia per l'omicidio volontario di Chiara Poggi nel 2007. Per gli inquirenti a indicarne la responsabilità sarebbero anche intercettazioni ambientali effettuate nell'ultimo anno su di lui e i familiari. Per Alberto Stasi invece potrebbe aprirsi la revisione del processo che lo aveva condannato in via definitiva a 16 anni di carcere. La nuova indagine ne escluderebbe la presenza sulla scena del delitto. Gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, definita la griglia dei playoff che eleggeranno la terza squadra che salirà in Serie A. Gerardo De Vivo.
6: Promettevano emozioni, promessa mantenuta. Le ultime gare della stagione regolare hanno tenuto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto i tifosi delle squadre in lotta per la salvezza, mentre al vertice hanno festeggiato quasi subito quelli del Frosinone con un comodo 5-0 casalingo sul Mantova. I ciociari hanno dato il via alla festa del ritorno in A dopo due anni di B. Era già promosso il Venezia che col 2-0 interno sul Palermo chiude al primo posto in classifica. In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C, retrocede anche la Reggiana, inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Si salvano Lentella 2-1 sulla Carrarese e, letteralmente all'ultimo minuto, l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. Quanto basta per spedire il Sud Tirol 1-1 in casa con la Juve Stabia al play-out contro il Bari che lo acciuffa sbancando 3-2 Catanzaro. L'Avellino batte 1-0 il Modena e c'entra l'ultimo posto utile per i play-off, dove accedono dunque nell'ordine Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino. Le prime due direttamente in semifinale contro le vincenti di Catanzaro, Avellino e Modena Juve Stabia.
2: Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto con il ventenne croato Prizmic. Oggi l'esordio di Jannik Sinner che nel secondo turno affronta l'austriaco Hofner. Ed è tutto, a più tardi.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Pronti, pronti anche per questa mattina. Ci siamo, sì, siamo prontissimi. Se ci sono io, ci siete voi, possiamo iniziare tranquillamente un'altra puntata del nostro autobus, quello del sabato, però attenzione, su Radio Galileo. E ci tengo, no, a precisare che è quello del sabato, perché oggi è sabato, gli altri giorni poi non ci sono io. C'è la nostra Nadia Camilli, che saluto, e il nostro Giorgio Brighi, ovviamente, saluto entrambi. Che vi tengono compagnia tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Alle 9.24 si parte con una giornatina carina, devo dire. Sì, sì, non è male, c'è il sole. Reggerà, come si suol dire, cioè il tempo regge. Questa è una cosa pure che da quando ero bambino sentivo che chiunque, no? Il tempo regge, e poi ci è rimasta anche un po' da meno giovani adesso, no? Ci siamo un po' più invecchiati, però si sente ancora, e diciamo anche, perlomeno io spesso mi trovo a dire, ma il tempo reggerà, che farà? Vabbè, queste usanze, questi modi di dire, spesso anche simpatici, no? Per carità. Quindi 129esimo giorno dell'anno è oggi, il 9 di maggio. Siamo alla 19esima settimana, alla fine del 2026, mancano comunque 236 giorni, ancora, ci siamo? Ci siamo, è il modo di dire, insomma, tra poco sarà la metà dell'anno. E vabbè, ci sta. Allora, questa mattina un pochino più assonnato del solito, ma ieri è stata una giornata abbastanza piena. Tra l'altro ieri sera c'è stata un'interessante iniziativa organizzata da Lorenzo Pulcioni, da Ivano Mari, da Luca Marchetti e da Massimo Laureti, un'iniziativa molto carina sulla Ternana, di sensibilizzazione. Qualcuno forse avrà anche visto nelle varie TV, eravamo un po' tutte le TV ternane in collegamento, a un rete unificata, insieme anche ai social e altri siti sportivi, ma c'era anche il Corriere della Nazione, quindi è una cosa molto carina organizzata un po' al volo, come dicevamo anche ieri mattina con il nostro Giorgio, organizzata al volo e realizzata proprio ieri sera dalle 20.30 circa fino a mezzanotte presso, anzi nei locali, nei locali della BCT, la sala del caffè letterario al piano terra in Piazza della Repubblica. Vabbè, anche diversa partecipazione, qualcuno che stentava un po' ad entrare, magari pensava che fosse una cosa chiusa al pubblico, invece no, era assolutamente aperta a tutti, quindi tutti invitati, eravate, va bene. Comunque la serata, come dicevo, si è conclusa a mezzanotte, potrete rivederla anche su YouTube, ad esempio, di Radio Tele Galileo, ecco, lì c'è la diretta di ieri, ma in questi giorni la potete rivedere anche in TV, quindi sul 111 e il 114, quindi non c'è problema, quasi 4 ore, insomma, ma interessanti, proprio con molti ospiti, quindi bene. Partiamo. Oggi la Chiesa Cattolica festeggia San Geronzio di Cervia. Oggi è la festa dell'Europa, ricorre la festa dell'Europa, chiamata anche Giorno Europeo, che ricorda il giorno in cui nel 1950 Robert Schuman presentò il piano di cooperazione economica. Era appunto il 9 maggio del 50, sono passati 76 anni. Festeggiamo oggi il compleanno di Billy Joel, 77 anni, classe 49, un cantante e compositore tra i più amati degli USA, dove ha venduto oltre 60 milioni di album. Dopo ascolteremo anche una canzone di Billy Joel, un artista magari negli ultimi anni forse da molti, soprattutto in Italia, anche un po' messo da parte, ovviamente. Può succedere, si ha una certa età, magari non si fanno più tanti dischi e non sempre si rimane proprio vispi, però io penso che Billy Joel, è vero che sia un cantante tra i più amati della USA, ma non solo, a me piace molto la sua musica. Due eventi da ricordare, purtroppo tristi, per la nostra storia. Uno era
la scomparsa di Aldo Moro, 1978, era il 9 maggio 78, 48 anni fa, quando venne dichiarata la morte, appunto, di Aldo Moro, protagonista del primo piano della storia politica del Novecento. La sua tragica fine segnò uno spartiacque nella lotta al terrorismo di matrice politica e negli equilibri politici nazionali. La mafia uccide Peppino Impastato, era il 9 maggio del 78. Pensate, due eventi praticamente identici. Nello stesso giorno, 48 anni fa, la morte di Aldo Moro, ma anche la morte di Peppino Impastato, uno che ha combattuto molto la mafia e che purtroppo venne ucciso nel 1978, appunto il 9 maggio. Una canzone che secondo me un po' collega, no? Questi argomenti di cui abbiamo parlato adesso nel finale, la morte di Aldo Moro e di Peppino Impastato, tra l'altro lo stesso giorno, lo stesso anno, era il 9 maggio del 78. Una canzone di Fabrizio Moro, bellissima secondo me ancora dopo tanti anni, vinse le nuove proposte con Pens.

bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione che

0: Fabrizio Moro pensa, una canzone veramente bella, la sua, con cui vinse le nuove proposte nel Sanremo 2007, e proprio la sua canzone per combattere anche per lui la mafia. 9.33 e ci fermiamo un attimo, una piccola pausa e poi ancora la musica con il nostro autobus.
1: Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la passione.

0: È uscito il nuovo di Arisa, si chiama Rugiada, uscito proprio da qualche ora, l'abbiamo ascoltato fresco praticamente qui a Radio Galileo alle 9:38 minuti insieme con Emanuele Bellici, ma con il nostro autobus. In arrivo anche una canzone di Billy Joel.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente. Con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Billy Joel, Honesty. Auguri a Billy Joel che oggi compie 77 anni. Su Radio Galileo alle 9.43, adesso arriva anche una novità, quella di Katia Zaia con Virale.

Katia Zaia e virale su Radio Galileo alle 9:46 minuti insieme con la musica quella italiana che continua ancora a suonare, eh? È uscito con il suo nuovo disco Biagio Antonacci, è tornato da un po' di giorni con questa sua novità che si chiama You and Me.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio su Radio Galileo, tra poco anche il GR, ma adesso devo salutare il nostro amico Marchetto di San Liberato che vuole salutare con tanto amore sempre la sua Romina. E allora Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
3: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano, di 35 anni è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino-Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i Granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Gastronomia e convivialità in un tour attraverso l'Italia. Sentiamo.
4: Da maggio a luglio Pesto Barilla sarà in viaggio per l'Italia, coinvolgendo appassionati e curiosi nel tour del suo Basil Bar, all'insegna dello spirito conviviale italiano. Nicole Bompani, marketing manager Pesto Barilla, spiega come è nata l'idea.
5: L'idea nasce dalla volontà di portare l'esperienza di Pesto Barilla sempre più vicino alle persone, facendola vivere in modo contemporaneo, coinvolgente e anche un po' sorprendente. Con il Basil Bar by Pesto Barilla abbiamo immaginato un format itinerante capace di raccontare non solo la cremosità irresistibile del nostro pesto, ma anche tutto ciò che rappresenta convivialità e uno stile di vita moderno.
4: Il debutto a Napoli, poi il Basil Bar by Pesto Barilla toccherà Palermo, Catania, Padova, Torino e Roma. Ma come sono organizzate le tappe?
5: Al Basil Bar by Pesto Barilla i visitatori troveranno un ambiente dal mood contemporaneo, degustazioni e masterclass con i talent creator. Ci sarà un'atmosfera molto conviviale, con degustazioni dedicate alla nostra gamma di Pesto Barilla e menù studiati per reinterpretare in chiave creativa alcune ricette della tradizione locale.
3: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì. Salda Vinci che sarà all'Eurovision, che sta iniziando con l'ultima serata, poi quella di sabato prossimo, e ci saranno insomma tante novità che ci comunicheranno anche alcuni amici inviati all'Eurovision. Uno di questi è il nostro Emanuele Lombardini, che proprio questa mattina è partito per Vienna. Dinner Party e Niall Horan.

Radio Galileo, le 10:10 minuti, ancora novità perché sta arrivando il nuovo di Eddie Brock dopo Avvoltoi dal Festival di Sanremo. Questa canzone si chiama Bel Venerdì.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

una coppia bellissima, eh? Al nostro autobus Adriano Celentano e Mina abbiamo ritrovato Specchi Riflessi, eh? Era il 1988, mamma mia, come vola il tempo, vola velocemente, come Cioffi e Noemi, invece la musica attuale è Farfalle.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Su Radio Galileo, l'autobus.

Questa è la canzone di Serena Brancale che ha presentato al Festival di Sanremo. Qui con me su Radio Galileo alle 10.40 inizia anche Cosa succede in città. Vai.

0: cosa succede in città. Questa mattina iniziamo sommessamente.
1: Siamo sommessi.
0: Siamo sommessi, Riccardo.
1: Siamo molto
0: Ceccalini.
1: Sommessi.
0: Iniziamo
1: guarda.
0: Sommessamente.
1: Mi piace della Ternana tutto quello che sta avvenendo, insomma, che.
0: Sì.
1: Non si vede ancora, non siamo ancora fuori dal tunnel.
0: No, assolutamente no, anzi.
1: Siamo dentro il tunnel.
0: Siamo adesso qui ad entrare.
1: Ricordi la canzone di chi era? Fuori dal tunnel, fuori dal tunnel.
0: Certo, no, Caparezza. No?
1: Caparezza, esatto.
0: Sono fuori dal tunnel.
1: Siamo fuori dal tunnel, qui siamo fuori dal tunnel. Quindi, purtroppo il discorso, ritorniamo sempre a monte, che io ho sentito nel, insomma, la seguo la Ternana da tanti anni, e tante cose pure di, diciamo, di imprenditori ternani che avevano intenzione di fare delle cose, però non si è mai concretizzato nulla, ma anche precedentemente, perché sono venute altre storie di questo tipo, insomma, diciamo, ecco, però
0: certo.
1: non lo so che cosa succederà in città, questo non lo so, non lo posso prevedere, perché è una cosa molto molto legata a un filo, legata a un filo sopra la follia, come dice, no? Come diceva Vasco Rossi.
0: È vero, sopra la follia, no? Sopra la
1: ti
0: follia.
1: Ricordi quella bellissima quella canzone con quelle parole? Però purtroppo io non vedo soluzioni. Io guarda, sono pessimista. Che te devo dire, io di solito sono sempre ottimista, ma qui
0: stavolta invece
1: stavolta
0: non
1: è molto dura essere ottimista.
0: Non è facile, vero?
1: No, non è facile, perché non vedo nemmeno persone che siano realmente interessate, che si siedono a un tavolo con un minimo di interesse concreto. Vengono tutte fuggite, ha capito, a volo d'uccello, passano, vedono no, e se ne vanno. Hai visto pure gli ultimi hanno fatto così.
0: Sì. Ma devo dire che ieri abbiamo fatto
1: questa riunione, io
0: ne parlavo all'inizio del programma, no, una maratona, no, ternana,
1: non l'ho
0: ieri
1: potuta seguire, mi è dispiaciuto
0: la BCT.
1: Ma hai un nipote, lo sai?
0: Sì, no, c'è nipoti,
1: cioè, ce l'ho ancora.
0: Certo, per carità, ci mancherebbe altro, no. Questa cosa, insomma, è stata una serata carina, dalle 20:15 circa fino a mezzanotte.
1: È durata tanto.
0: Sì, no, ma è volata comunque, che sono stati un sacco
1: di. Le cose
0: di,
1: quando sono interessanti, ospiti, no? Fungono via veloci.
0: Sì, ti vedo un po' raffreddato, ti vedo un po'.
1: Molto raffreddato.
0: Sì, infatti.
1: E dov'è chi me l'ha attaccata?
0: Tuo nipote.
1: È bravo.
0: Chi è classico,
1: bravo,
0: no?
1: È bravo.
0: È un classico.
1: È bravo.
0: Va bene.
1: Che poi mi soffiano in faccia, capito? Vengono i
0: nonno, vai, e vai. E giù.
1: Mi buttano addosso 100 milioni di micro.
0: Cammoci su tutto.
1: Che loro in 2 minuti vanno fuori, noi della certa. Dai, ci vuole molto di più.
0: Voglia,
1: cioè,
0: voglia,
1: non è niente di che, è un po' di raffreddore, un po'
0: certo.
1: Di cose, però è fastidioso, insomma.
0: Già.
1: Vabbè, meglio che stanno qui.
0: Quindi, dicevo, è stata una cosa molto interessante, e devo dire che c'è stata, insomma, molta critica anche per l'ultima gestione, per l'edilizio. Insomma, non è stata una situazione molto.
1: La situazione è molto.
0: Addirittura
1: complessa.
0: Qualcuno l'ha definita una delle peggio degli ultimi
1: secondo
0: anni.
1: Secondo me è la peggiore degli ultimi anni.
0: No,
1: secondo
0: sì.
1: Me.
0: Anche alcuni giocatori, no, all'inizio dicevano a ottobre, eravamo tutti speranzosi che sono arrivati loro.
1: Dicevano così, ma poi non è arrivato nessuno.
0: In pratica, invece, dopo poco è svanito tutto il sogno della squadra.
1: Ma il discorso è che eravamo tutti speranzosi quando qualcuno ha parlato, dice guarda, stiamo vicini a uscire dal tunnel per ritornare a Caparezza.
0: Sì.
1: E allora e invece dal tunnel non siamo usciti, stiamo ancora dentro il tunnel.
0: Ma guarda, devo dire, anche ieri ha parlato molto Carlo Mammarella, no?
1: Ah, Mammarella.
0: Insomma, si capiva anche nelle sue parole l'attaccamento che molti hanno per questa squadra, no? E gli stessi giocatori che comunque hanno continuato a spingere nel possibile, pur non prendendo i soldi, no? Quindi questo penso che non gli si può recriminare, no?
1: È una squadra che sta in Serie A, è una squadra che c'ha una storia, ha festeggiato l'anno scorso 100 anni di storia.
0: Esatto, appunto,
1: non sono
0: no?
1: Molte le squadre che festeggiano 100 anni.
0: Nei 100 anni il peggiore proprio, no?
1: Nel peggiore, l'anno dopo il festeggiamenti del centenario viene la catastrofe.
0: Mamma mia, guarda.
1: È una storia brutta.
0: Purtroppo è vero che, come dicono tanti, no, sai, poi ognuno ha il suo parere, ci mancherebbe, dice non è che è la Ternana che risolve i problemi delle persone, no, le crisi, però secondo me tutto ha il suo valore, no, messo al posto giusto, no? Cioè,
1: no, ma la Ternana comunque ha pure, diciamo, un brand, un che ti posso dire, un marchio che può essere, no?
0: Sì.
1: Può fare certo. Business
0: sì.
1: Il marchio solo della Ternana, che è pure bello, i colori sono pure belli, perché no, lo dico per dire, rosso verde sono belli come colori, obiettivamente.
0: Sì.
1: Però qui mi sembra che non c'è. Non, c'è nessuno che concretamente si impegna per dire facciamo, adesso ci mettiamoci al tavolino e vediamo quali sono i conti reali. Qui arrivano, ah no, questi conti vanno bene, me ne vado. Ah no, questa mi interessa, due minuti, ah no, no, no, non va bene, ciao. Perché è così che sta avvenendo, no, all'incirca. Sì, è vero. Forse ho esagerato un po', però.
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: questa è la realtà. E non se ne cava niente. Ma sai, purtroppo qui in Italia si parla tanto e si reagisce poco. Cioè, ti ricordi, voglio dire, quando si parlava, no, adesso parlando in generale, della sicurezza in Italia, tutto quanto, non è stato fatto niente. I delinquenti continuano a stare fuori dalle carceri, le persone per bene vanno nei casini e devono magari, che questa è una cosa folle, cioè una cosa da dementi, cioè risarcire le famiglie dei ladri. Io capisco che se tu hai ucciso un ladro e l'hai fatto con un eccesso di legittima difesa, vai a processo, è processo penale, vai in galera se devi andare, ma non è che risarcisci il delinquente che va a rubare. Mi sembra una follia, solo l'Italia c'ha sta roba qua, eh. Mi sembra una pazzia.
0: Sì. No, infatti è una cosa.
1: Ma non lo so, no? Cioè, mi sembra. Hai visto quelli lì oltre che vanno in galera, cioè alla fine devono.
0: Guarda, mi è servito sul piatto d'argento.
1: Ah, te l'ho servito?
0: una notizia. Mi è servito. Sì, ovviamente lo dico un po' con anche rabbia, sinceramente.
1: Dimmi.
0: Umbrion riporta questa notizia,
1: sì,
0: a cura di Fabio Toni, che saluto poi il direttore.
1: Fabio Toni, no? Che lavorava con me pure lui, fra gli altri.
0: Che è un amico.
1: L'ho assunto io, Fabio.
0: Allora, minorenne violentata lungo il Nero a Ferentillo. I fatti sono accaduti il 18 giugno del 2022, attenzione.
1: Ah, dunque sono fatti lontani.
0: Sconto di pena in appello per i due egiziani arrestati.
1: Che ecco hanno fatto questi?
0: Hanno violentato una ragazza lungo il Nero.
1: Io ti giuro, cioè, quando sento queste cose, mi viene l'orticaria. Cioè, giudici. E voi direte, ma la giustizia, perché dobbiamo interpretare tutte le regole, i comma. Cambiateli, ma non solo voi. Cominciamo dai politici e voi interpretatela nel modo giusto.
0: Premetto che questa ragazza 4 anni fa aveva 15 anni. Quindi,
1: gli hanno rovinato la vita.
0: Ecco, capito, no?
1: E poi
0: allora,
1: la vogliamo,
0: allora,
1: dire,
0: noi che facciamo? Lo sconto di pena ai violentatori, no?
1: Lo certo, vogliamo dire, la maggior parte di quelli che stanno facendo queste cose sono sempre questi. Sono sempre i Maranza, i cosi. A Milano, io sono stato pure recentemente su nel nord, te l'ho detto, lo sai, ne parlavamo prima.
0: Sì.
1: È tutto così. Prima non era così, io a Milano ci ho vissuto tanti anni, ho vissuto benissimo. Benissimo, è una metropoli, pure ho vissuto benissimo. Adesso è pericolosissima.
0: No, quello ormai sì, si sa, è cambiato tutto il mondo, no?
1: Ma
0: quello,
1: perché è cambiato? Perché no, sono entrati questi che non hanno diritto di venire e fanno quello che gli pare, i giudici danno ragione,
0: ma
1: a
0: perché
1: loro.
0: Perché glielo fanno fare?
1: E poi voglio sfatare fondo un'altra cosa. Scusa, ma mi ha chiamato a nozze, mi ha invitato,
0: sì,
1: a nozze.
0: Sì,
1: scusatemi,
0: sì.
1: Presidente della Repubblica.
0: Ecco.
1: Ma scusami,
0: Sergio caro.
1: Scusami, presidente, come Giorgio Capo. Allora, voglio dire, quando uno fa determinate cose deve essere rimandato a casa sua. In Egitto non c'è la guerra,
0: sì,
1: ci andiamo in vacanza. Una coppia di amici miei è ritornata adesso da Sharm el Sheikh, dove è andata in viaggio di nozze. Allora è più pericoloso stare alla stazione Termini a Roma, alla stazione di Milano, che a Sharm el Sheikh. È più pericoloso, molto più pericoloso. Allora, e poi chi viene qui deve rispettare le regole dell'Italia. Qui non è una questione di razzismo, è una questione di logica, è una questione di giustizia, perché gli italiani per bene si sono un po' rotti le si sono un po' rotti.
0: No, ma guarda,
1: vediamo delle cose folli, giudici folli. Voi direte è colpa della politica, allora intervenite invece di fare ste cavolate, intervenite e premete come quando volete lo fate, perché lo fate quando volete, pure in maniera pure invasiva, fra virgolette, sulla politica, per dire cambiamo queste regole.
0: Sì, sì, ma poi guarda, un'altra cosa che mi ha mandato e tuttora veramente sono indignato, no, per questa cosa.
1: Dimmi.
0: Il fatto che è successo qualche giorno fa, la guardia giurata che ha difeso quelle ragazze da una molestia e non si sa come,
1: sì,
0: poteva andare a finire.
1: Senza sparare
0: assolutamente. E allora, se le cose, per carità, voglio essere sempre
1: bisogna,
0: garantista,
1: certo,
0: obiettivo,
1: certo,
0: se,
1: certo,
0: come, se è come ha detto lui ha tirato fuori l'arma, l'ha tenuta nel petto con la pistola in giù nel petto solamente per far capire di desistere, e c'è riuscito, perché effettivamente mostrando l'arma quelli varani avranno pensato, mo questo che farà? Ci spara? Può essere che uno di quelli che invece spara, no? Perché poi ci può stare, che sai com'è, siccome la polizia non può fare più niente.
1: La polizia non può fare
0: no,
1: niente.
0: Cioè,
1: adesso scusa, la polizia sembra un branco di impotenti. stanno lì, se viene un delinquente non lo devono strusciare, perché se gli fanno una cosa quello si mette a piangere, va all'ospedale e i giudici danno ragione al delinquente, non danno ragione ai poliziotti. E poi questo ha stufato veramente.
0: Allora magari ho pensato pure questo, no? Questa guardia giurata ha tirato fuori l'arma
1: senza sparare,
0: ma nemmeno puntarla, cioè se l'è messa al petto verso terra, quello che ha detto
1: lui
0: al momento. Sembra sembra confermata questa versione. Allora, se questo è successo, magari dall'altra parte questi avranno pensato: non sarà che questo è uno che invece ci spara stavolta, visto che non spara più nessuno, e allora se ne sono andati, dice vabbè, meglio ce ne andiamo, no? Ok, che fa l'azienda? Lo licenzia, questo ha quattro figli, lo licenzia.
1: L'azienda mi sembra una vergogna.
0: Ma la cosa bella è che
1: lo Stato dovrebbe dire bravo.
0: Ma la cosa bella
1: Meloni, ma pure tu Slime, ci avete rotto le palle.
0: No, la cosa più bella è che su Facebook, sai, i social mudano parola a tutti, scemi, non scemi, bravi, non bravi, no? Mi sono combinato con un mio amico che tra l'altro, sai, no, è il problema della politica, no? Perché
1: sempre la politica.
0: No, la sinistra che dice che è della parte dei delinquenti, la destra no. Allora, questo amico mio.
1: No, alla fine i delinquenti stanno sempre sinistra.
0: Esatto, questo amico mio, che poi è una persona estremamente di sinistra, che io stimo perché è una persona bravissima.
1: Seria.
0: Perché
1: uno può essere di qualunque idea, basta che è serio.
0: Questa cosa l'ha fatto un po' incazzare anche a lui, no? Che uno dice, vabbè, a sinistra, che poi non è vero, no? Secondo me. Cioè, come hai detto tu, destra, sinistra, i delinquenti sono sempre fuori, no?
1: Esatto.
0: Allora è stato quasi, non dico redarguito perché beh, termine troppo forte, ma è stato comunque criticato da alcuni suoi stessi amici di partito, no? E io poi sono intervenuto, questi intellettuali,
1: intellettuali da salotto, no, che stanno con via di casa,
0: che ha detto ma il regolamento prevede che l'arma non doveva nemmeno estrarre, è una guardia giurata, dice che no, come per dire che non vale niente la guardia giurata, no? Allora, la guardia giurata è una persona che se ha un'arma
1: cioè,
0: porca miseria, ma se ce l'ha la pistola come fanno a dire, cioè, secondo me vuol dire che in teoria potrebbe anche usare. Beh, io non dico
1: la domanda che mi pongo, scusami, cioè, vorrei vedere se c'è una guardia giurata sotto casa di questi cosiddetti politici onorevoli, no. Ti ricordi Totò? Onorevoli.
0: Perché sotto casa dei magistrati la polizia gira sempre. Ogni tot
1: poi
0: tempo
1: sempre in zone tranquille, no?
0: E ogni tot la polizia gira sotto casa.
1: Hai visto la foto? Io ho visto ieri sulla televisione al volo, ti dico, sto con i nipotini, sto vedendo tutti i cartoni animati, di conseguenza sono esperto di cartoni animati adesso, meglio, mi arrabbio meno. Ma che questi due dei colori che sono andati in giro nudi a Roma, nudi, completamente nudi.
0: Sì.
1: Di giorno.
0: Sì.
1: Allora diciamo una cosa:
0: c'erano di tutto,
1: questi che sono venuti qua non rispettano le regole italiane, se ne fottono altissimamente, hanno una concezione della vita completamente diversa dalla nostra e questa è una cosa diciamo evidente. Soprattutto io voglio dire una cosa: in Giappone la prima regola per accogliere un extracomunitario in Giappone è che le loro culture siano compatibili. È una cosa giusta, perché se non so compatibile non possiamo fare, che noi facciamo il Ramadan togliamo il crocifisso, mi sembra una follia, allora, io mi arrabbio come una bestia. Presidente, sei pure cattolico, ma me difende.
0: Pochi giorni fa ero al bar,
1: pure il papa dovrebbe difendere.
0: Pochi giorni fa ero al bar, ok, allora ero al bar e ci lavora una ragazza nigeriana,
1: sì.
0: E allora ha fatto un po' ridere perché si è un po' arrabbiata, cioè, secondo me c'ha ragione in questo caso.
1: In un bar qui a Terni?
0: Sì, lavora in un bar di Terni, sì. Perché c'era un soggetto che gli ha detto: ma tu non ce l'hai il coltello? E questa gli ha detto: cioè, perché ci dovevi il coltello? Cioè, perché voi avete sempre il coltello in tasca. Gli ha detto: ascolta, io sto qua a lavorare, non ammazzare la gente. Gli ha detto: il coltello ce l'ho.
1: Ma mica sono tutti uguali.
0: Cioè, infatti gli ha detto:
1: io dico sempre, dice, ma le persone che vengono qui per bene, ma benvenute, che lavorano, benvenute.
0: Cioè, no,
1: ma gente che viene qui a delinquere, e sono la maggior parte di quelli.
0: Sì, certo. Purtroppo è questo. E lei l'ha detto: cioè, guardate che se quelli che vengono su, i miei connazionali,
1: bravo,
0: ha detto, cioè, è perché giù da noi non si può fare, ha detto, cioè, giù da noi non si può fare,
1: no, non lo possono fare.
0: Cioè,
1: perché le prigioni non è qui, dice, qui manca l'aria condizionata in questa prigione sotto, lì ne metto in 25 in 3 metri quadrati,
0: no, ma guarda,
1: se ne foto.
0: Mi ha raccontato lei delle situazioni che accadono al suo paese, che non nemmeno sto a ridire perché sono abbastanza, abbiamo chiacchierato un quarto d'ora quel giorno,
1: sono abbastanza
0: perché mi ha raccontato, sì, perché insomma pazzesco, no? Quindi lei ha detto: c'è, cioè, il problema è questo, cioè che qui fanno quello che vogliono, Cioè, allora, gente come me che vuole lavorare, non ammazza appunto le persone.
1: Poi ci vanno di mezzo, cioè, pure loro che sono brave persone.
0: Certo, quello è il problema, capito? Beh, ma infatti quello gli ha detto: non ce l'hai il coltello.
1: È molto semplice: se uno c'ha il coltello in tasca e va a scuola col coltello, espulsione dalla scuola e deve ripetere l'anno. Punto.
0: Sì, semplice, sì, è diventata.
1: Non è che devi picchiare, devi fare niente. Espulsione dalla scuola e devi ripetere l'anno. Punto.
0: No, ma anche. Anche l'altro giorno c'è stata a Terni, ma
1: proprio
0: qui vicino alla nostra sede, c'è stata un'aggressione nei confronti di un'avvocata.
1: Qui,
0: proprio qui vicino, adesso non ricordo il nome dell'avvocata, comunque solidarietà massima a questa professionista.
1: Sì.
0: Una ragazza ha provato a scipparla da dietro, l'ha presa, l'ha strattonata.
1: Per togliere la borsa.
0: Sì, lei è caduta, ma ha cercato di tenere la sua borsa forte, cioè è riuscita. Alla fine ha desistito questa ladra, ma sai, nel trambusto è caduta, l'ha trascinata un po', quindi si è anche un po' fatta male, no, ovviamente.
1: Certo.
0: E dopo poco, come niente fosse, ha riprovato questa
1: ladra,
0: a rapinare, diciamo, un'altra ragazza, una studentessa, senza riuscirci anche in questo caso, e poi è stata presa finalmente da carabinieri.
1: Ma sarà già fuori, chiaramente, cioè, con le leggi italiane.
0: Sicuro, è chiaro.
1: Sarà sparso.
0: No, però per capirci anche i giovani come stanno diventando, anche le ragazze così aggressive. Cioè,
1: ma certo, ma se non ci sono regole, allora voglio leggere una cosa, poi la leggo, mo la trovo un attimo, intanto parliamo. Ma se non ci sono regole, non ci sono punizioni mica corporali, punizioni, cioè a me se mi davano una nuota a scuola, io avevo paura di tornare a casa, perché mio padre
0: eccolo,
1: scusatemi,
0: addio,
1: la cosa, il raffreddore in mano,
0: addio,
1: da casa,
0: addio.
1: Il mio padre, cioè, non me la farebbe passare liscia, non me l'avrebbe fatta passare liscia. Adesso il genitore, se spellono, magari fanno la nota, il genitore picchia il professore che sta lì.
0: Certo, ma è normale che è così.
1: Dai, è normale per i deficienti, per un paese di deficienti.
0: Qui siamo tutti alla deriva.
1: Questo è un paese di idioti, comunque, ecco.
0: Mamma mia, guarda.
1: Io mi sono comprato un libro che è bellissimo,
0: sì,
1: che è Vaffa in tutte le lingue del mondo.
0: Sì.
1: È bellissimo.
0: Normalmente era Ti amo in tutte le lingue del mondo.
1: No, questo è Vaffa.
0: Quello è il film, no?
1: No, è cambiato. Adesso è vaffa in tutte le lingue.
0: Beh,
1: cioè, i giudici dovrebbero far rispettare la legge e tutelare le persone per bene, noi delinquenti.
0: Certo.
1: Ma se,
0: certo,
1: un carabiniere, un poliziotto tocca, abbiamo visto con la storia di Rami, ci hanno portato avanti mesi.
0: Sì, vabbè.
1: Io a Milano ci sono stato. Lui ha bruciato semafori rossi, dato contromano con la moto. Che poteva,
0: sì,
1: fare la strage,
0: beh, poi no, nemmeno lui, quello che guidava, bisogna
1: quello
0: essere
1: che
0: chiari,
1: guidava, assolutamente.
0: Che Rami è stata una vittima del suo amico,
1: ma
0: in fondo, no?
1: Quello.
0: Sì, purtroppo sì.
1: Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei.
0: Certo, purtroppo sì. Comunque la frequentazione non era delle migliori.
1: Cioè, voglio
0: sì
1: dire, questa è la verità.
0: Allora, purtroppo sì.
1: Sarebbero i giudici che dovrebbero difendere le persone per bene.
0: Certo, certo.
1: In Italia invece le persone per bene non sono più difese.
0: Sì.
1: Non so,
0: sì.
1: I poliziotti non sanno che fare. Vedi, quello fa qualche cosa, nessun poliziotto si avvicina, c'ha paura a fare qualcosa perché se lo tocca, quello si butta per terra e va all'ospedale, gli fanno il referto e poi condannano il poliziotto.
0: Sì, vabbè.
1: Ma
0: vabbè,
1: se il poliziotto dà una bastonata a uno che sta stuprando uno perché lo toglie e gli dà una bastonata, fa bene.
0: Beh, certo, ma
1: per
0: come
1: salvare quella
0: ma
1: ragazza.
0: Come la guardia giurata che dicevamo prima, no? Cioè, quelle ragazze, no? Se non ci fosse,
1: sì,
0: stata la guardia giurata.
1: Integriamoli, sento, no? Ogni tanto degli idioti in televisione. Sì. Ma come fai a integrare?
0: No, ma il problema è un altro. Il problema è un altro. Lasciamo perdere i politici e i giudici. Lasciamo perdere i politici.
1: Lasciamoli perdere.
0: Parliamo
1: meglio
0: di gente come noi.
1: Sì.
0: La gente normale che tutti i giorni, che non è un giudice, non è un politico.
1: Vabbè, niente,
0: no?
1: Siamo persone
0: allora,
1: normali.
0: Se tu trovi queste persone che su Facebook ti dicono: ah, ma la guardia giurata ha fatto una cosa effettivamente che non doveva fare, la pistola non doveva usarla.
1: Voglio vedere
0: se è la tua figlia.
1: Voglio vedere se succedeva,
0: no?
1: A casa loro.
0: O se era una figlia di qualcuno.
1: O la sua,
0: di loro.
1: La figlia, la,
0: cioè,
1: la moglie,
0: dice,
1: chi sia.
0: Ah, allora lo sai che ti dicono: ah, tanto dite sempre le stesse cose.
1: Non
0: perché
1: diamo,
0: non ti è mai,
1: diciamo,
0: successo.
1: Lo sai che dice la nonna: a parlare di morte e contemporanea.
0: Esatto,
1: parlo tutti di morte, ma muore nessuno.
0: Tu dici che io parlo così perché non ti è mai successo a te. Gli dico: allora certo che parli così. Che discorsi sono?
1: Sei,
0: no,
1: sempre cretino a parlare così.
0: Certo,
1: questo non,
0: certo,
1: è che lo,
0: cioè, capito? Il problema è quello. Ah, allora io posso capire che dice: ha estratto la pistola, ha sparato, ha messo magari a rischio anche la vita di altre persone. Perché,
1: certo,
0: se sta, allora posso anche capire. Beh, giustamente no.
1: Hai esagerato.
0: No. Certo,
1: hai esagerato.
0: Lì esageri. Ma se tu estrai la pistola, la tieni al petto e la punti,
1: sparare,
0: verso terra
1: senza
0: fare nulla, solo come per dire: amico, levati dalle scatole, perché no, amici, anzi, perché non era più di uno, cioè, allora no, l'azienda no? Ha detto ha violato il protocollo l'azienda poi per cui lavora lui, no? Appunto la vigilanza ha violato il protocollo, va bene, allora qui vediamo il protocollo e va bene tutti così, ma che dobbiamo fare? Questa è la vita,
1: che dobbiamo fare? Non lo so.
0: Ma vabbè,
1: dobbiamo fare che non siamo più sicuri.
0: No, no, è quello il problema. Però capito, finché c'è gente che ragiona così, non il politico e il giudice, no, quello come te, va, come me, che stiamo tutti i giorni in giro.
1: Beh,
0: no?
1: A me mi è successo, lavoriamo dietro casa, racconto, cioè, questo fatto. Dietro casa mia, porto certe volte il cane e io raccolgo gli escrementi. Tra parentesi, che molta gente non le raccoglie. Tra parentesi, piangono bene, fanno i grandi scienziati, ma poi la natura, il rispetto. Sì, vabbè,
0: sono peggio,
1: sorvoliamo. Mi so, stavo, era le 11 di sera, 11 e mezza, stavo col cane. E mi sono chinato per raccogliere gli escrementi del cane.
0: Sì.
1: Quando mi sono rialzato, dietro di me c'era un colosso, di, non so quanto era alto, mi pareva un armadio dietro di me. Ho avuto una grande paura lì. Chiaramente mi sono alzato e mi sono trovato questo dietro, che sì, non me ne ero accorto per niente. Per niente. Cioè, se mi avessi dato una bastonata sulla testa, non me... A quel punto io c'avevo il cane, però il cane mio pesa, è abbastanza grosso, sì, pure se è buono, ma è un bel cagnone.
0: Sì, sì.
1: Allora ho fatto un po' di scena, ho detto... Axel, sta attento, sta buono, buono, buono. Dico attento che questo è un cagnaccio. Io ho detto, ho mentito. Che
0: sì,
1: dopo?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Stavo solo lì. Allora questo, beh, certo, si è fermato un attimo, ma ha guardato. Dico attenzione, questo. Senti, fratello, queste le parole testuali. Mio amico mi ha rubato il cellulare. Ah, dico, è il tuo amico? Belli amici, dico, c'hai che ti rubano il cellulare. Dico, belli amici, i nemici che te fanno allora? Se gli amici ti rubano il cellulare. Mi presti il tuo cellulare per chiamare mamma? La sera, così mi prendeva il cellulare e se ne andava. Io ho detto guarda che io la sera quando esco con questa bestiaccia qui, questa è una bestiaccia, aggredisce, questo è un cane pastore, dico attento, dico non porto né soldi né cellulare, scendo solo con lui, casomai puoi telefonare attraverso la sua bocca, puoi telefonare, ah va bene, allora vado, dico va, va, va, che Dio t'accompagni, che Dio t'accompagni.
0: Mannaggia,
1: ma te rendi conto? Ho avuto paura,
0: Sì, sì, ci credo, ci credo.
1: Ho avuto proprio paura.
0: Si
1: quando
0: sa mai,
1: sono andato,
0: no,
1: a casa,
0: incontri,
1: e l'ho raccontato a mia moglie, dice non ci andrà più, Teddy. Ma come fai? Il cane alla certa ora lo devi portare
0: sua
1: fuori.
0: Esigenza,
1: come fa?
0: È chiaro, no? Allora, ci dobbiamo fermare, abbiamo i consigli, quindi
1: e
0: ci
1: poi
0: fermiamo.
1: Ci ospite,
0: poi continuiamo.
1: Se arriva, adesso
0: non so se sta arrivando il nostro ospite. Comunque, tra poco, ancora, cosa succede in città su Radio Galileo?
2: Castel Todino in festa dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. Trentesima festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
3: Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Alvini:
5: sono felice, sono molto felice, sono felice per tutti voi, anche per la città, per la società, e quindi ho un sentimento dentro bello. Lasciatemi ringraziare la squadra, tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritato.
4: In coda l'1-1 di Pescara Spezia condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria. Faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sudtiro all'1-1 in casa con la Juve Stabia. 16 e 22 maggio le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in estremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e centra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che eleggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora tre giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino-Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi Cagliari-Udinese-Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis: gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prismic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli. Anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Echeverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Con francese Magnier in maglia rosa dopo la vittoria in volata nella tappa d'apertura, il Giro d'Italia affronta oggi la seconda delle 3 tappe in Bulgaria. Si va da Burgos a Veliko Tarnovo. 5ª tappa stagionale del Moto Mondiale di Chanel Le Mans per il Gran Premio di Francia. Stamattina le qualifiche, alle 15 la sprint MotoGP, domani la gara lunga alle 14. In vetta alla classifica iridata c'è Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Cosa succede in città, Riccardo?
1: Cosa succede in città? Succede in città che e sottolineo che voglio mandare una canzone. Siccome sto vedendo che una cosa si sta perdendo nel mondo, in generale parlo nel mondo,
0: sì.
1: L'intelligenza,
0: sì,
1: è l'ovvio, si sta perdendo. Andiamo con cose astruse che ti fanno impazzire, ma come chi l'ha pensata sta cosa?
0: Non lo so.
1: Manco Truman Show, voglio dire. Allora, io voglio dedicare a tutti, parto dalle più alte cariche dello Stato, della magistratura, della politica, dei sindacati, degli intellettuali, più o meno intellettuali, che stanno seduti coi piedi a caldo e fanno grandi discorsi di merito, che mi fanno ridere, voglio dire, ecco, te l'ho detto, cioè, questi mi fanno proprio ridere. Cioè, quelli che diceva Pasolini, mi sembra, che hanno la tessera, cioè il cuore con la tessera a sinistra, però a destra c'hanno il portafoglio.
0: Ed è ecco. Un po' incastrato, eh.
1: È un po' incastrato, insomma, ecco, vabbè. Va bene, allora io dedico questa canzone, che è per quelli che non c'erano,
0: sì.
1: Che è una canzone di Cocchi e Renato, fatta insieme al grande Enzo Iannacci, si sente. E si chiama La canzone intelligente, dedicata a tutti, perché diventiamo un po' più intelligenti e proteggiamo le persone per bene, quelle intelligenti, e non più i delinquenti che vengono qui e fanno quello che gli pare, perché l'Italia sembra di essere diventata il paese dei balocchi e dei delinquenti. Allora, chi viene in Italia deve rispettare le regole, se no se ne torna al paese suo, che tanto sta più sicuro lì che alla stazione Termini a Roma, alla stazione centrale di Milano. Ecco, tutte queste altre cavolate, tutte stupidaggini. Ecco, detto fra noi.
0: Cochi e Renato.
1: Cochi e Renato. Intelligente. La canzone.

0: rock and blu.
1: Cochi e Renato, la canzone
2: Cochi
1: intelligente.
2: E Renato, grande canzone, la canzone intelligente, basta poco, basta poco. Questa è la canzone intelligente, che farà cantare tutta la gente. Questa è la canzone intelligente, che farà cantare, che farà ballare, che farà ballare lo sciocco in blu.
1: Sembri un po' Maurizio Morricone, che ieri sera
2: ha cantato questa.
1: Ci ha regalato un pezzettino però di Una rotonda sul mare.
2: Ah beh, io
1: a fine serata, no? Dalla BCT, quello dell'evento di ieri, ovviamente stavo parlando di Maratona Ternana. Allora adesso
2: devo dire due parole prima dell'ospite che abbiamo praticamente in onda, poi lo presenteremo. Allora, il Platone, quello che dice Platone sulla Repubblica, sui libri della Repubblica di Platone, sui giovani e la mancanza di rispetto. Platone descrive una gioventù che non rispetta i genitori e l'autorità, dove i figli si ritengono uguali ai padri. Mi sembra oggi. Amore per il lusso e l'ozio. I giovani sono descritti come inclini alla mollezza, alla pigrizia e alla ricerca del piacere fisico e morale, diventando incapaci di resistere alle difficoltà. La prima difficoltà vanno in tilt. Inversione dei ruoli. Viene criticata la tendenza in cui i giovani pretendono di sostituirsi agli anziani e i professori temono gli allievi. Quello che sta avvenendo nella scuola.
1: Ecco qua.
2: Il professore ha paura degli allievi.
1: Sì.
2: Adesso pure i poliziotti hanno paura della gente, dei delinquenti, perché sanno che quello che fa. Ecco. Questo lo scriveva Platone 2400 anni fa. Ecco, allora scusate, se non avete imparato niente siete un po' ciucci tutti quanti, parto da tutti
1: Mamma
2: tutti quanti
1: mia,
2: siete un po' ciucci, detto questo spero che qualcuno prenda a prestito a Platone queste parole e le applichi, voglio dire, facendo rispettare le regole, perché vanno a rispettare le regole se vuole una democrazia vera, e chi viene non deve imporci le sue regole ma deve rispettare le nostre, sennò torna a casa sua. Ma questa non è un razzismo, è logica. Cioè il resto è, se uno va da mangiare prima a chi ha un, se io sto a casa e viene qualcuno a chiedermi da mangiare e io do da mangiare prima a lui che ai miei figli, non so buono, sono cretino, ecco, questo lo voglio dire. Allora ecco, oppure c'è qualcosa sotto di poco chiaro, come succede spesso. Detto questo, sentiamo il nostro ospite e parleremo purtroppo di un argomento dolente.
1: Sì.
2: È dolente. Abbiamo
1: buongiorno,
2: Edoardo
1: Desiderio.
2: Desiderio, che è...
3: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Edoardo.
2: Edoardo, allora eccoci qua con te, oggi è un piacere. Che ci dici, tu sei diciamo la voce della Ternana ancora, giusto?
1: Ancora sì, ancora
3: diciamo
1: detto stampa.
3: Sì, per pochi giorni probabilmente, No, vabbè, devo dire, poi ieri era presente anche Emanuele che si è occupato di tutto l'aspetto.
2: Sì, ieri avete fatto una grande cosa, ieri sera mi raccontava.
3: Beh, vabbè, i complimenti sono ovviamente a chi l'ha organizzato e a chi si è occupato dell'aspetto tecnico, come il nostro Emanuele che ha permesso anche dei collegamenti importanti con la Bisor, insomma, San Andrea. Relativo all'imprenditore interessato che è Splendori, insomma, è stato un momento abbastanza completo, direi, quindi complimenti a chi l'ha organizzato, ecco, quantomeno per dare un focus sulla situazione che è ovviamente estremamente difficile.
2: Senti, quali sono le ultime novità adesso in questo momento?
3: Le ultime novità che poi ecco conosce anche Emanuele perché è stato oltre 4 ore, insomma, giusto
2: a smanettare, diciamo.
3: Che c'è stato un interessamento per questa asta del 12 che poi verrà, svelata il 13, quindi le offerte ci saranno fino al 12, di un possibile potenziale insomma imprenditore, dove però seppur prima c'era un interessamento, andando ad analizzare tutta la parte debitoria, insomma è un'operazione complicata. Lunedì ci sarà un incontro,
2: dopodomani
3: ci sarà un incontro con i giocatori per capire se ci può essere, la maggior parte hanno dato già la disponibilità, insomma, una riduzione dello stipendio. Però chiaro
2: perché sono stipendi, uno dei discorsi
3: di Binori è tanta.
2: Senti Edoardo, uno dei discorsi è che gli stipendi erano troppo alti dei giocatori per la Serie C.
3: Ma si è arrivato a questo punto perché comunque i fattori sono tanti e nascono anche da lontano, cioè non è un discorso legato solo a questa stagione. Poi le varie vicende le conosciamo, quindi credo nemmeno serve a riepilogare tutto. Sicuramente si è fatto un miracolo nel poter raggiungere, chiamiamolo così, un obiettivo che era quello di cercare di salvare il titolo. Però poi i debiti rimangono e qualcuno li deve pagare. Cioè,
2: quanti sono lì, esattamente, insomma, adesso su per giù i debiti, così, perché non
3: ma sono 8.400.000, ma poi comunque c'è il discorso anche della fideiussione, c'è un discorso di tempistiche, perché comunque a giugno hai delle scadenze sia federali, di iscrizione.
2: E dunque cresce questo debito, insomma, cresce da qui.
3: Beh, non ci possiamo, cioè, giustamente l'imprenditore, ieri c'era questo advisor che è il fondamentalmente il consulente che si occupa, l'intermediario che si occupa di questa operazione.
1: Tu dici il dottor San Andrea, no? Dottor
3: Massimo San Andrea. Sì, che tra l'altro è stato sapientemente intervistato, insomma, dai colleghi durante la maratona ternana che c'è stato ieri, quindi ha detto diverse cose interessanti. Cioè, il discorso è che comunque c'è anche lui ha parlato anche di fatturato di Ternana che ammonta intorno a 1.200.000, quindi capisci bene, Riccardo, se i debiti sono 8.400.000 e non sono solo 8.400.000, seppur poi 4 milioni praticamente realizzabili, poi c'è anche un discorso eventualmente di contraddittorio con la Federcalcio, quindi potrebbero essere anche di meno, però la Ternana fondamentalmente fattura 1.200.000, capisci che c'è qualcosa che non va.
2: Certo,
3: quindi è chiaro che un imprenditore prima di fare un investimento
2: ci pensa.
3: Giustamente ci pensa. Penso che anche noi, no, se avessimo la disponibilità quindi è una situazione complicata, difficile,
2: lo capisco, insomma, però questo è un peccato, perché la Ternana è per questa città tanta roba, e per l'anno scorso è stato festeggiato il centenario addirittura, sì. No? Di una città, no, comunque di una società che è stata anche in Serie A.
3: Ti posso dire questo, noi abbiamo come staff, insomma, portato avanti l'impegno, seppur non pagati,
2: lo so,
3: fino
2: all'ultima. Voi avete lavorato benissimo, lo so, io sono stato delle volte con voi.
3: No, nel senso, io, sai, sono arrivato per ultimo, quindi non è che voglio stare. Cioè,
2: no, però hai lavorato bene, obiettivamente lo dico, non è che faccio.
3: No, però quello che voglio dire è che, nel senso, io sono arrivato per ultimo, però ti posso dire, gli altri, insomma, dello staff, fisioterapisti, magazzinieri, eccetera, che sono tanti mesi, io mi rivolgo soprattutto e parlo soprattutto per loro, che non prendono comunque stipendio, eccetera, aver onorato fino all'ultimo con professionalità gli impegni della squadra, credo che sia stata veramente una cosa anche rara, perché nel mondo del calcio, insomma, è difficile che uno staff che poi permette di giocare le partite, perché senza di loro non sarebbe possibile. Credo che sia un gesto veramente grandissimo.
2: Ma ragioniamo nella cosa
3: alla squadra, sì, ma alla città in generale.
2: Ma certo. Senti, ragioniamo nella cosa,
3: portiamoci a casa questo per eventualmente ricominciare. Purtroppo l'ipotesi più brutta è l'eccellenza.
2: Dico, ma ecco, devo fare una domanda proprio qui: quanti di questi giocatori potrebbero scendere in eccellenza? Di loro quanti scenderebbero secondo te?
3: Questa è una domanda che...
2: Allora, da un milione di euro?
3: No, nel senso che non credo nessuno, ma perché poi c'è anche un discorso di contratto, cioè in eccellenza in Serie B i contratti non sono contratti professionistici.
2: Certo.
3: Quindi cambia proprio la tipologia contrattuale, cambiano le tutele, cambia tutto, cioè nel senso in eccellenza in Serie B i contratti sono contratti non da professionisti.
2: Certo.
3: Quindi cambia totalmente tutto, ovviamente cambiano pure le spese per una società che sono estremamente ridotte, però è chiaro che sono campionati difficili. Io l'eccellenza l'ho fatta per 2 anni con un'altra squadra locale che è il Terni FC. Insomma, devi arrivare primo praticamente su entrambi i campionati, perché dopo i playoff, insomma,
2: è tanta roba,
3: abbastanza complicati, quindi
2: è tanta roba.
3: La vedo dura, però la speranza è l'ultima a morire, Riccardo.
2: Sono d'accordo con te. E lunedì che cosa potrebbe succedere
3: lunedì c'è questa disponibilità
2: nella più rosea delle ipotesi?
3: Io credo, allora, già c'è una disponibilità da parte dei giocatori attualmente in rosa che sono disponibili a ridursi l'ingaggio o comunque a radizzarlo, insomma a trovare delle soluzioni, e il problema sono quelli che non sono in rosa, come praticamente è stato detto ieri sera.
2: E quanti sono? Quanti sono quelli non in rosa?
3: Adesso ce ne sono tanti, cioè senza stare a fare i nomi, perché
2: no, non facciamo i nomi, lascia stare, non facciamo i nomi. Quanti sono? Solo il numero.
3: Sono diversi, adesso il numero
2: super giù. A spanne.
3: Ma ci sono dei giocatori che sono anni che non giocano più nella Ternana, ma giocano in un'altra squadra, ma sono stipendiati della Ternana. Cioè questo è anche un po' il vulnus che c'è nel calcio, certo. No? Cioè le cose assurde. Che, certo. Giocatori che per anni non giocano con la Ternana, però stanno in altre società. Cioè,
2: stanno pagati, però pagati dalla Ternana.
3: Però non è tanto il numero dei giocatori, è l'importo. Certo.
2: Ho capito.
3: Ce ne
2: quanti
3: stanno
2: soldi?
3: Alcuni che prendono veramente tanto.
2: Cioè,
3: il problema è questo.
2: Stipendi molto alti, molto alti. Insomma.
3: Molto molto alti.
2: Cioè un po' fuori norma rispetto alla Serie C, quella che è la Serie C.
3: Sì, sì. Uno dei problemi è stato questo, ma se si è arrivato a questo, ma poi chi ci ascolta lo sa, insomma, che se si è arrivato a questo punto è perché i problemi sono stati tanti, portati avanti nel tempo, e si è arrivato a questo, insomma.
2: E sono stati sempre, hanno peggiorato anno dopo anno sempre di più.
3: Poi ecco, Emanuele insomma era presidente, quindi credo, no?
2: Emanuele sta qui con me, cioè qui davanti.
3: Era un po' questo il discorso che poi ieri si faceva, insomma, no? Perché
1: sì, no, come ti dicevo, anzi no, scusa, come dicevo prima con Riccardo Edoardo, è bello l'attaccamento, no? A parte le parole di Mammarella. Ma anche dei giocatori comunque che hanno creduto fino in fondo, no? Pur non prendendo magari i soldi, no? Che hanno dato il massimo, no? Questo penso che sia una cosa molto molto bella, no? Per la squadra.
3: No, ma infatti ti dicevo, ci portiamo a casa questo, cioè nel senso, il fatto comunque che i giocatori si sono messi a disposizione pur di salvare la società, lo staff, quindi noi, ma ecco, io parlo sempre per gli altri perché ripeto, sono arrivato da poco. Quindi credo che se si deve ripartire, si deve ripartire da questo, perché forse per troppo tempo
2: si è lasciato correre, diciamo,
3: ci siamo un po' dimenticati di questi aspetti del calcio che invece sono importanti, capito?
2: Beh, come quello che stai sottolineando, che ci sono giocatori che sono anni che non giocano più con la Ternana e sono pagati dalla Ternana. Comunque,
3: però vedi, c'è un po', cioè, questa cosa, cioè ci sono dei giocatori che non stanno in Ternana, vengono pagati la Ternana troppo, e poi ci sono dei giocatori che in questa stagione comunque hanno sudato la maglia e si rendono disponibili per diciamo ritrattare il loro ingaggio affinché la società si possa salvare. Cioè è anomala, no, come cosa, cioè, è molto, allora certo. Dico, se dobbiamo ripartire, ripartiamo da queste ultime cose, cercando di evitare gli errori magari che sono stati fatti.
2: Certo, ma si potrebbe sfruttare il marchio pure della Ternana, no? Comunque è un marchio,
3: sì.
2: La Ternana, no?
3: E poi
2: è
3: c'è anche un altro discorso che lo faceva Carlo Taddei ieri, che è, diciamo,
1: sì,
3: il referente di questa nuova comunità. Anche il fatto che tanti imprenditori di Terni non si avvicinano alla Ternana per paura che poi in qualche modo vengano giudicati, no, se i risultati sportivi non ci sono. Questo è vero, nel senso che noi come città dobbiamo anche crescere sotto questo punto di vista, perché non è possibile.
2: Sì, perché molto spesso noi spariamo, insomma,
3: cioè,
2: in generale
3: non è così. Qui
2: in generale,
3: se si perde una partita,
2: esatto,
3: sappiamo, no, quello che succede.
2: Lo sappiamo, magari vinci una partita, sei un eroe, perdi una partita, diventi a tutti addosso.
1: Comunque, lo sai, Edoardo, non so se tu eri presente in quel momento. Un altro bel collegamento è stato con Attilio Tesser, no?
3: Sì, l'ho visto.
1: Al di là che lui, secondo me, è un gran signore, oltre che un bravo allenatore. Ma questo legame che ancora è rimasto, no, di Tesser nei confronti della Ternana, ma anche dai ternani verso Tesser, no?
3: Sì.
1: E non è che succede con tutti i mister, secondo me, questa cosa. Che ne pensi?
3: No, sono d'accordo con te, ma questo ritorniamo un po', Riccardo forse ci può aiutare, la Ternana della Serie A, quando tanti giocatori poi sono rimasti affezionati alla, alla città.
2: Ah, ma abitano qui, ma tanti giocatori della Ternana abitano ancora qui, a te.
3: Abitano certo, ancora qui.
1: Guarda Fabris, ad esempio,
2: Fabris,
1: per dirne uno, no?
2: Siamo amici, per dirne uno, certo.
1: Vai, vai, Edoardo.
3: Questo è successo con la Ternana di Agarini, qua, cito per esempio Fabris, no?
1: Eh sì, infatti, cioè, infatti.
3: Ma lo stesso è successo in modo, e secondo me lì non abbiamo sfruttato la cosa, con la Ternana di Toscano, con i vari sì. Borsoi, con
1: vero.
2: Esatto, con che erano grandi giocatori,
3: con, quindi
2: ma ne sono passati tanti, Chiesa, pure Candreva ha giocato con la Ternana, che sta in nazionale,
3: che comunque stanno qui a Terni, cioè tanti giocatori non di Terni sono rimasti a Terni,
2: è vero.
3: Secondo me questo aspetto non si è sfruttato nel senso dal punto di vista tecnico, calcistico, organizzativo, societario,
2: come si
3: in modo adeguato. C'è un legame particolare che effettivamente, c'è ragione Emanuele, si crea tra allenatori, ma anche lo stesso Liverani, legato molto comunque alla città, cioè Fazio, ecco, non in ultimo, cioè
1: Si
3: è sposato con una Narmiense,
1: certo,
3: però,
1: no, lui sì.
3: Tanti giocatori e allenatori effettivamente sono legati alla città dopo aver giocato a tennis. Questa è una cosa forse
2: che non si è sfruttata molto, hai detto bene, non l'hanno sfruttata molto.
3: Però Riccardo, scusami se magari sbaglio, io sapevo che per esempio la Ternana di Viciani i giocatori addirittura mangiavano a casa delle famiglie ternane, cioè c'era un legame ancora più...
2: C'era un legame molto stretto, è vero. Sì. Che è rimasto quindi, nel tempo, è vero.
3: Bisogna ripartire probabilmente anche da queste cose, ecco, da un po' da quel calcio puro che si è un po' perso.
2: Il calcio quello lì, dei presidenti che amavano il calcio, i presidenti che stavano vicini ai giocatori, e no tutto business, perché ormai vedi il calcio che è solo business, ma non c'è più l'amore per le maglie, per niente. Se io ti dico oggi dimmi la formazione di qualunque squadra, adesso non me la puoi dire perché fra due giorni è cambiata la formazione perché c'è più un giocatore, è andato via, quell'altro è arrivato, tante cavolate che io cambierei, come il fatto che a giugno, che a gennaio si può cambiare maglia, quella è una cosa bruttissima. E poi sono successe pure cose, mi sembra De Vrij che si trovò a fare la partita, lui stava con la Lazio contro l'Inter, fece far rigore che l'Inter andò in Champions e la Lazio no, e lui passò con l'Inter, però cioè, insomma, che magari è stata fatta in buona fede, assolutamente sì, però sai, sono quelle cose che poi fanno discutere e non dovrebbe fare. Chi comincia a gennaio, chi comincia la stagione la finisce e poi dopo cambierà maglia fino all'ultimo giorno, questo è una delle regole, però vedremo quello che succederà. Comunque tu rimani per adesso, se rimani sempre la voce della Ternana, questo è giusto.
3: No, vabbè, ma la voce della Ternana siamo tutti, dai. No,
2: lo
3: vediamo,
2: so, vabbè,
3: sì,
2: però tu hai fatto bene il tuo lavoro, io ti ho seguito un po', ci sono stato con te, ti dico che l'hai fatto bene, non è un complimento, io le cose ti dico come la penso, lo sai, mi conosci, lo sai.
3: È stato complicato, però
2: in un momento super complicato, no? Complicato, super complicato.
3: Sì, però devo dire che abbiamo cercato di fare il possibile. Adesso ovviamente tutti noi bisognerà vedere quello che succederà per poi capire, insomma, ogni collaboratore se continuare, se
2: quello bisognerà verificare adesso.
3: Appesi, insomma, un po'
2: intanto aspettiamo lunedì, dopo domani, per vedere che cosa succede. Intanto lunedì, partiamo,
3: vediamo,
2: da lunedì.
3: Ecco, ieri devo dire, per chiudere, che comunque è stato fatto un punto abbastanza completo, anche professionale, un po' della situazione, quindi chi l'ha seguito, ma poi lo può rivedere anche sul canale YouTube di Galileo, se non sbaglio. Comunque,
1: sì,
3: insomma,
1: sì,
3: ecco,
2: allora, guardatelo così vedete un po' tutto quanto. Vedete un po' tutto quanto.
3: Sì,
2: e lunedì
3: Galileo sempre in prima linea, che garantisce comunque
2: Galileo, bisogna sempre ascoltare Radio Galileo, una radio storica, una radio che è il cuore di Terni. Sono più
3: perché
2: di 40 anni.
3: Anche Emanuele, però, perché
2: anche Emanuele è il cuore di Radio
3: Collegamenti
2: Galileo.
3: Collegamenti e quant'altro.
2: Assolutamente sì. Lo incensiamo. Va bene, Edoardo?
1: No,
2: lo incensiamo.
3: Grazie, buona domenica.
1: Grazie a voi.
2: Buona domenica anche a te. Un grande abbraccio.
3: Ciao,
2: buon lavoro per quello che c'hai in ballo adesso. Buon lavoro, Edoardo.
3: Grazie.
2: Grazie a te. Buona giornata e buona domenica.
1: Ciao, Edoardo.
2: Ciao, Edoardo.
1: Ciao. Bene.
2: Siamo arrivati alla fine.
1: E niente.
2: Principio. Non al principio, alla fine. E allora che

0: Persona è veramente intelligente, la satira di una volta che diceva le cose con il sorriso sulle labbra e con molta cultura sotto. Detto
1: vero,
0: questo,
1: vero.
0: Io ringrazio
1: Grazie, Edoardo, da poco Irene.
0: Ringraziamo Edoardo che è stato
1: certo,
0: con noi.
1: Certo, Edoardo Desiderio. No?
0: Desiderio è sempre gentile.
1: A me piacerebbe rivederlo ancora, come ha detto Stampa.
0: Ma
1: della
0: anche
1: Ternana,
0: a me,
1: no?
0: L'ho detto, secondo me ha fatto il suo lavoro egregiamente in un momento super difficile. L'ho detto, dunque mi sono esposto, però secondo me l'ha fatto in maniera egregia. Di conseguenza speriamo di rivederlo lì, ma speriamo che tutto torni comunque in un minimo di cose positive, ecco, speriamo questo. Non voglio di niente, vediamo quello che succede intanto lunedì e poi tanto noi ci sentiamo, ci vediamo sabato. Io con Emanuele mi vedo proprio sabato prossimo.
1: No, scusami, no, devo fare una correzione, ci ritroveremo sabato 23, sì, perché non sarò presente nel prossimo weekend. E impegni lavorativi mi porteranno vicino Lamezia Terme.
0: Ah, io ci ho giocato a pallone. Allora, alla Lamezia Terme ho visto il concerto di Vasco Rossi. Poi siamo andati a cena insieme, che abbiamo trasmesso la mia chiacchierata con Vasco qui proprio da Galileo, con Giorgio che trasmise. Ce l'ho nella vendetta, poi la possiamo pure rimandare. Io ce l'ho sulla vendetta, sì, la possiamo pure rimandare l'intervista. E poi giocai con. Io stavo in Calabria a lavorare ai giornali della regione in Calabria e mi incontrai pure con Lucio Dalla e gli Stadio.
1: Ah, okay.
0: E giocai a pallone pure con Curreri e loro.
1: Io andrò in un posto molto bello, perché al mare, Falerna Marina.
0: Bellissimo.
1: Falerna Marina, che è in provincia di Catanzaro in realtà. Quindi,
0: la conosco bene.
1: Vicino alla Lamezia.
0: Stavo lì. L'ho vista bene. Ci sono stato 2 anni in Calabria, la conosco bene.
1: Sì, molto molto bella.
0: Molto bella la Calabria. È poco sfruttata, poco capito? Potrebbero fare
1: molto come tante altre cose che non sfruttiamo.
0: C'hanno delle
1: mai.
0: Potenzialità che sono sfruttate poco rispetto alla potenzialità vero che avrebbero. Purtroppo questa è l'Italia. Parliamo di tante stupidaggini, non parliamo delle cose concrete, tutte stupidaggini.
1: Vero,
0: la maggior
1: vero.
0: Parte io manco guardo più la televisione, perché alla fine viene l'orticaria.
1: Per carità.
0: Va bene.
1: Bene.
0: Detto questo,
1: grazie
0: a tutti. Un saluto a tutti. A tutto lo staff, a tutti quelli che hanno contribuito al Cantamaggio. Questo volevo fare un saluto.
1: Sì, certo.
0: E manteniamo le nostre tradizioni. Non facciamo che noi togliamo le nostre tradizioni e altri ci sostituiscono le loro tradizioni, che a me sinceramente non mi piacciono, tra parentesi. Detto fra me, specialmente con le donne, insomma, quello che avviene con le donne non mi sembra, vedo in tante trasmissioni, è proprio brutto. Le donne vanno difese e protette anche con le parole,
1: sì.
0: E allora la gente dovrebbe farlo, non chiacchierare, capito, così,
1: certo,
0: aprire bocca,
1: certo.
0: E dare fiato. Detto questo, buona domenica.
1: Buona domenica, Riccardo.
0: Il 23, che è un
1: il 23
0: giorno.
1: Noi sabato 23.
0: Un bel giorno, 23, mi piace. Come
1: sì, è il giorno dopo Santa Rita.
0: Sì,
1: perché il 22 sarà Santa Rita.
0: Ma poi 23 è un numero che ti porta. Vabbè,
1: porta bene.
0: Diciamo che porta bene. Sto scherzando.
1: Bene, tra poco la nostra Irene, che ancora non la vedo, però. Ma arriverà. E noi ci ritroveremo invece domani a partire dalle ore 11, prima di me Gianni Chinesi come sempre per il buongiorno domenicale, no? Quello delle ore 9 e poi il sottoscritto alle ore 11. Più tardi invece, dopo le ore 13:30, anche Nicolò Savino è tornato.
0: Nicolò Savino,
1: sarà,
0: l'ho visto
1: sta in studio di registrazione.
0: È vero.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie
1: da Emanuele Bellici.
0: Buon weekend,
1: ciao.
0: Buon tutto e bocca al lupo per a tutti, che sia un weekend di felicità e di sole.
1: Bene.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
3: Amo la radio perché arriva dalla gente.
4: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
3: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera me.
5: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. per altre cicatrici.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Ah sì, certo, è arrivata la diavoletta che vi accompagna fino alle ore 13 qui su Radio Galileo, ballando con Irene. Buongiorno a tutti i radioascoltatori, ragazzi, Allora, siamo carichissimi perché oggi, insomma, anche qui a Galileo una grande puntata, di dirette, insomma, tante belle cosine. Ma però prima di proseguire anche di dare il numero del telefono, volevo salutare il nostro Emanuele Bellicci. Buongiorno, caro Emanuele.
1: Eccoci.
0: Tu te ne vai adesso,
1: Sì, sono in procinto.
0: Sei bravo, andare. Allora, tu già hai fatto, quindi,
1: ho
0: giusto?
1: Fatto, adesso sei arrivata te.
0: Ecco, adesso dai, diciamo, dai il carico a me, no?
1: Il carico a te, poi oggi è tornato anche Savino, quindi.
0: Ah, Nicolò Savino nel studio.
1: Sì, per una breve settimana, poi la prossima non ci sarà di nuovo, quindi.
0: Ah, va via, quindi?
1: Sì, ogni tanto.
0: Dove va il nostro Savino?
1: Non so dove va, prende le ferie, visto, no? Prende le ferie.
0: Ogni tanto lui, chissà.
1: Sì, è un girandolone.
0: È un girandolone, insomma. Allora, diamo subito il numero. Senti, Emanuele, vogliamo dire ai nostri
1: dimmi.
0: Carissimi radioascoltatori, sì. dove si ascolta Radio Galileo? Perché tu sei, cioè, insomma, sei tu che programmi, che fai tutto, no? Che gestisci qui le reti. Allora, vogliamo dire ai nostri radioascoltatori come possono fare per seguirci, per ascoltare questa bellissima radio che ormai, insomma, è storica. Certo. Quanti anni sono che esiste Radio Galileo?
1: Da 77,
0: Mamma mia.
1: Sì, sì. Eccoci.
0: Tu non eri nato quasi. Eri nato da un anno.
1: Da un anno, sì. Quindi ecco. Quasi 50 anni anche.
0: Allora, perché tanti mi dicono, ma non si sente, non si ascolta. Vuoi
1: non
0: dire
1: si sente, non si ascolta, bisogna capire per quale motivo. Allora, innanzitutto, la nostra FM, quindi la classica radiolina, no? Radiolina, la mia... è ascoltabile Terni, Narni, San Gemini a 100.5 e 98.4. Poi c'è Rieti, Rieti, Piedilugo, zona limitrofe 100.6. Poi abbiamo la zona di Spoleto, fino, diciamo, le porte di Foligno 95.9. Questa è l'FM. Tutto il resto, potete, per tutto il resto della regione, ma non solo, potete ascoltare in Umbria canale 750 della TV. E va precisato questo, perché tanti dicono, ma ho messo 750 e non c'è niente, però poi magari, sai, rimane basso il volume tante volte, no? Lo schermo è nero effettivamente, quindi se mettete il canale 750 vedrete lo schermo nero, però la scritta ci sarà, nel senso, mentre cambiate il canale, vi scriverà 750 Radio Galileo, un attimo poi scomparirà, rimarrà tutto lo schermo comunque nero, ma ci sarà l'audio di Radio Galileo. Quindi se volete in Umbria, no, sulla vostra TV, perché tanto ormai le radio non ce l'ha più nessuno a casa, Irene.
0: È vero.
1: Si ascolta dalla TV ormai la radio, no?
0: Ormai si ascolta in TV, ecco. E poi si scarica l'app, no, su Play Store del cellulare.
1: Se volete invece siete in giro o comunque anche a casa, come questo fate come volete, ci mancherebbe, la nostra app Radio Galileo, quindi per Android, per Apple, oppure anche sul sito tranquillamente radiogalileo.it, così vi andate a leggere qualche notizia, c'è la freccetta per ascolta la radio.
0: Allora, intanto diciamo che se vogliono comunque fare delle dediche e richieste potete farlo allo 0744 40 25 01, oppure potete mandare un SMS anche il canale WhatsApp 328 02 17 153.
1: Ultima cosa?
0: Sì.
1: Perché è una cosa che purtroppo è un po' meno pubblicizzata, anche se esiste da tempo. C'è la radio DAB, la radio digitale. La radio DAB è come fosse una radio classica FM, solamente che è diventata digitale.
0: Bene!
1: No? Quindi, tra l'altro, anche a un prezzo molto onesto, perché vedo che si trovano anche a 30-40 euro, che per carità di questi tempi è tanto anche una cifra di questo genere. Ma se comunque avete qualcosa da investire per comprare la radio DAB, potete farlo, e lì ci sarà a parte l'FM ma anche il DAB, perché nel DAB Galileo si ascolta fino a Roma Sud.
0: Ah.
1: Umbria e Roma Sud. Roma e Roma Sud, scusa.
0: Allora, guarda, quindi... ci sta scrivendo Emanuele,
1: sì?
0: da Rieti, ha detto un grande saluto al nostro Bellicci.
1: Bene, bene, allora un saluto.
0: Tra l'altro verrà con noi venerdì prossimo il nostro Emanuele,
1: Chi è?
0: Il nostro batterista, no?
1: Ah, Emanuele...
0: Sì, Emanuele da Rieti.
1: Ah, perfetto.
0: Ci sta ascoltando.
1: Sì.
0: Allora, volevo ricordare anche gli appuntamenti.
1: No?
0: Gli appuntamenti di questa sera, perché se non avete impegni vi aspettiamo. Questa sera al B52 di Foligno, che poi tra l'altro tra poco andremo anche in diretta con nel Fausto. E quindi ragazzi, questa sera al B52 di Foligno dalle ore 21:30 e domani dalle ore 19 in poi saremo allo studio 75 di Bastia Umbra dai nostri amici Patrizia Pettirossi e Massimo Mion, che intanto li salutiamo, e poi dopo vi dirò tra pochino anche un po' come si svolgerà, però vi dico intanto che ci sarà la cena di pesce, quindi se volete venirci a trovare, tanto domani piove tutto il giorno, è brutto tempo, ecco. Quindi trovate l'occasione per venirci a trovare e stare con noi con della buona musica. Cena di pesce, Emanuele, quindi io so che a te il pesce piace. 25 euro cena e ballo, oppure drink più ballo dalle ore, insomma, 21:30, 10 euro. Insomma, un prezzo onesto, ma si mangia e si sta, no, bene. Di più, quindi se non avete impegni vi aspettiamo domani allo studio 75 di Bastia Umbra. Allora, intanto io mi devo un attimino preparare, perché qui stamattina abbiamo una mattinata, come ho già detto prima, molto ricca, ricca di interviste. E poi magari se vuoi ascoltare iniziano anche qualche festa, qualche sagra all'aperto, che poi tra poco andremo anche a svelare, a dirvi, quindi seguite, ma intanto andiamo avanti. Arriva questo strepitoso brano dei Rudigini, perché l'amore alle volte fa paura.

0: L'amore fa paura, un bel successo dei Rodigini. Allora andiamo avanti perché abbiamo, come già detto, una bella mattinata molto impegnativa. Sentiamo chi c'è al telefono, che qui squilla allo 0744 40 25 01, oppure sms il canale WhatsApp al 328 0217 153. Allora intanto andiamo a salutare, ci stanno arrivando tanti messaggi, ci ascoltano anche da Torino, dalla Toscana, da Pomarancia, insomma mamma mia quanti amici. Allora sentiamo chi c'è al telefono. Pronto?
1: Pronto carissima, tutto bene?
0: Buongiorno, grazie, dai ce la mandiamo, tutto ok, dai.
1: Senti, mi mandi una bellissima canzone delle tue, perché tanto sono tutte belle.
0: Ti piace l'ultima? Passione?
1: Sì, ecco, passione, e la dedico a tutte le mamme in cielo e in terra.
0: È vero, perché domani è la festa della mamma, giusto?
1: Ma era l'8 veramente, ce la fanno oggi che domani 10.
0: Non lo so, perché allora chi dice il 12? Di solito era il 12, poi chi l'8, insomma. Comunque facciamo domani, tanti auguri a tutte le mamme.
1: Sì, e a te, a tutte le donne, a tutte.
0: Grazie, tesoro. Ieri è stato il compleanno anche della signora Luisa, eh?
1: Ma lo so perché gli ho telefonato.
0: Della mia mamma. Tanti auguri alla signora Luisa.
1: Ecco, anzi, io rinnovo l'augurio a Luisa e a Valentina, saluta.
0: Allora, tanto adesso ci abbiamo subito la richiesta e la dedica. E andiamo a salutare anche il nostro amico Adriano che ci ascolta da Torino, eh?
1: Ah. Ecco, anche lui mettiamoci, sì,
0: ecco.
1: Tutta la famiglia.
0: Va bene, Giampiero, un bacione,
1: un bacione, cara.
0: Grazie a te, ciao. Ciao, ciao, ciao. E allora, sulle prossime note arriva la mia canzone, Passione, ragazzi. Veramente, questo bel successo che piace molto al nostro pubblico e questo mi fa piacere. La mia canzone estiva del 2026 e la dedico naturalmente al nostro amico Adriano, Anna e poi a Marchetto da Saliberato. Passione!

0: Passione, un grande saluto ancora ai nostri amici Anna e Adriano, che sono, diciamo, in questo momento si sono trasferiti per qualche giorno. Riposatevi, fate i bravi, che poi dopo, insomma, tra poco ritornerete e vi aspettiamo nelle nostre belle serate, eh? Ci fa veramente piacere. Allora, adesso credo che siamo in ascolto con il B52 per questa sera con il nostro amico Fausto. Pronto?
1: Pronto, buongiorno Irene.
0: Ma buongiorno!
1: Tutti i radioascoltatori.
0: Grazie a te, grazie a te. Come stai? Tutto bene, amico mio? Sì.
1: Come no, è un piacere sentirti.
0: Oh, bene, so che stai già all'opera, stai mettendo a posto i tavoli, le seggiole per questa sera, quindi...
1: Brava, sei telepatica.
0: Ma lo vedi? Ormai noi ci conosciamo da qualche anno, eh?
1: Ormai sai tutto.
0: È vero, dai. Mi fa sempre piacere ritornare dove comunque ti accolgono sempre con grande entusiasmo, e voi, insomma, siete così. Quindi grazie, Fausto.
1: Quindi sei sempre la nostra favorita, senza problemi.
0: Grazie. Allora, ricordiamo gli amici, questa sera, quindi, se non hanno impegni, vi aspettiamo dove? Diciamolo dove.
1: Al locale B52, Foligno, via Piave 2A.
0: Ok, quindi non vi sbagliate. Da Terni che strada, diciamo?
1: La superstrada classica, normale. Quindi c'è l'uscita a Foligno Centro, si fa la discesa, sottopasso e si è arrivato al locale. È semplicissimo. Poi adesso con i navigatori è più semplice, no?
0: Certo, adesso si fa subito ad arrivare. Ma guarda, non lo so, perché io il mio navigatore, devo dire, è un po' particolare, forse è particolare come me, perché ogni tanto il navigatore fa fare le strade, magari per arrivare in quel posto ti fa passare tutte le viuzze, no? Non lo so perché, poi magari per arrivare lì ti fa passare per Roma e poi ti fa fare il giro panoramico.
1: Sì, così almeno vedi il panorama.
0: È vero. Allora, ricordiamo, questa sera dalle 21:30, ingresso Euro 7.
1: Euro 7.
0: Se vogliono prenotare, vai, puoi dare il tuo numero, Fausto.
1: Per prenotare i tavoli gratuiti, chiaramente, è 339 34 29 807.
0: Ok, lo ripetiamo.
1: 339 34 29 807.
0: Bene, quindi vi aspettiamo questa sera, cari amici, alla B52 di Foligno dalle 21:30 in compagnia, insomma, della sottoscritta e anche dei ragazzi. Grazie, amico mio.
1: Grazie, Irene.
0: Ci vediamo questa sera. Un bacione.
1: Un bacione.
0: Ciao, buona giornata. Ciao. Grazie.
1: Grazie. Ciao,
0: ciao. Ciao. E allora, quindi, ragazzi, se non avete impegni e non sapete cosa fare, vi aspettiamo questa sera, come ha detto il nostro amico Fausto, al B52. Pronto?
2: Pronto, carissima Irene, buongiorno, buona giornata e buona domenica a tutti.
0: Buongiorno e buona giornata, come stai, amico mio, tutto bene?
2: Sarebbe una bellezza, ma non è così, via.
0: Dai. Allora, dobbiamo essere positivi tutti quanti, perché tanto i problemi ce li abbiamo tutti. Chi più, chi meno, siamo pieni, sommersi di problemi. Però noi dobbiamo sempre essere allegri, positivi e dire che siamo sempre bene, anche quando va male. Okay. Perché tanto la vita è questa, caro mio. Quindi, ecco.
2: Sì. Volevo dire una cosa, che intanto volevo fare, diciamo, una buona domenica, un buon ascolto di una bella canzone tua, di quelle che tu hai proprio, e che praticamente le più belle, ecco. Quella che vuoi, a tutti gli amici.
0: Va bene.
2: E io volevo ricordare che a Ponte San Lorenzo, per la Sagra della Pizza, come era stata iniziata, dico 20 anni, praticamente sono questa Sagra della Pizza, e il fatto che la continuano a fare significa che, insomma, piace, ecco. Vorrei ricordare che, tanto a cantare, abbiamo la più brava cantante, che è Irene Grillo.
0: No, dai, tu sei un po' troppo di parte, dai.
2: Ma no, non è così, dai.
0: Bisogna, dai. Ognuno di noi. Sì, il 26 luglio saremo alla Sagra della Pizza. Ma ognuno di noi, naturalmente, ci mette del suo. Quindi, no? L'importante è impegnarsi, è quello che conta. L'impegno c'è, quindi.
2: Ok. Va benissimo.
0: Va bene, allora buona giornata anche a te, eh.
2: farvi ascoltare una bellissima canzone.
0: Grazie, ciao, grazie, ciao, anche a te. Ciao, grazie, ciao amico mio, ciao ciao. Allora, 0744 40 25 01. E intanto vado a salutare allora la signora Loredana, che ci ha scritto un messaggio, ha detto: vorrei ascoltare un bellissimo mambo della nostra bravissima Francesca Tirafili, che salutiamo, credo che sia all'ascolto, eh. Ciao Francesca, buona giornata, buon ballo. E questo è un bel mambo, ragazzi. Amore al galoppo. E ce lo andiamo a ballare, eh? Dai, che si balla, forza, spostiamo i tavolini e andiamo tutti in pista con la nostra bravissima Francesca Tirafili.

Nostra bravissima Francesca con il mambo, bravissima cara Francesca, un grande saluto. Allora andiamo un po' di corsa perché abbiamo tante cose. Allora tra pochissimo andremo anche in collegamento con una bellissima festa che inizierà appunto il 15 di aprile, ma adesso però voglio andare a salutare il nostro amico che ci ascolta da Pomarancia, dalla Toscana. Massimo, ciao, un caro saluto a te e alla tua dolce metà, e oggi ti voglio dedicare questo bellissimo brano che andremo a presentare insieme ad un'altra mia collega bravissima. Il 21 di maggio saremo a presentare l'ottava compilation nazionale a questo bellissimo galà che si terrà al Tris. Il Tris si trova a Schieppe di Orciano, a Pesaro Urbino. È una serata veramente importantissima, perché ci saranno le telecamere, le televisioni, quindi Italia Musica, e poi saranno presenti tutte le radio, Radio Sorriso, insomma un evento straordinario. Ospiti della serata ci sarà naturalmente il grande Omar Codazzi insieme ad Aurora, e poi il bravissimo anche Pietro Galassi e tanti altri bravissimi colleghi, dove saremo presenti tutti in questo meraviglioso galà. Ci sarò anche io, ringrazio comunque le edizioni Novalis, e presenteremo insieme ad un'altra collega questo splendido brano scritto proprio dal Sergio Boldrini, Ancora Noi, e ve lo voglio far ascoltare, e lo dedico con un grande abbraccio e un bacio grande al mio amico Massimo dalla Toscana. Ancora Noi.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Amo la radio perché arriva dalla gente.
3: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai. Da 40 anni.
2: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché liberamente.
3: Radio Galileo, la tua radio, da 40 anni.
4: Allora, è arrivato adesso il momento di andare proprio in diretta con una bellissima festa che si terrà la settimana prossima, venerdì 15, e andiamo in collegamento con il presidente della festa di San Pasquale a Castelnuovo di Assisi. Buongiorno Francesco.
5: Buongiorno a lei, Irene.
4: Grazie.
5: Grazie anche a lei per l'intervista.
4: Ma ci mancherebbe, è sempre un piacere. Questo è un programma che io conduco ormai da tanti anni, che sono qui a Radio Galileo, e poi dopo c'è stato un piccolo fermo per il Covid e adesso abbiamo ripreso questa rubrica che piace sempre tanto al nostro pubblico. Io cerco di tenere compagnia, diciamo, un po' i nostri radioascoltatori con la buona musica da ballo.
5: Certo.
4: E poi, insomma, ecco, cerchiamo di fare anche, insomma, delle dirette con le varie feste e vari locali. Quindi oggi abbiamo il piacere di essere in collegamento con questa bellissima festa che inizierà, come già detto, il venerdì 15 di maggio, giusto?
5: Sì, esatto. Anche noi, diciamo, dopo un periodo del Covid abbiamo ripreso questa saga, questa festa di San Pasquale, e quest'anno facciamo questi 3 giorni perché eravamo rimasti un po' fermi. E essenzialmente anche perché questa festa nasce dai tempi di, diciamo, da tanti anni, è una tradizione del nostro paese. Innanzitutto mi presento, io dico sono il presidente, e questa festa viene svolta nel paese di Castelnuovo di Assisi, che sì, è una piccola frazione del comune di Assisi, ma comunque a 2 passi, diciamo, dalla città di Assisi. Semplicissimo da raggiungere perché siamo a 2 chilometri dall'uscita della superstrada. È un piccolo paese ma ha una forte tradizione, diciamo, perché questa festa è molto sentita perché è la festa del patrono.
4: Bene, bene.
5: Ecco, e quindi c'è molta partecipazione di volontari, gente che partecipa e tutto. Ecco, e queste 3 sere ripartiamo, insomma, a fare questa sagra perché, spiego un attimo, noi da l'anno scorso abbiamo realizzato una nuova struttura, in una struttura capiente di oltre 600-700 metri quadri.
4: Bene, mamma mia!
5: Dove abbiamo realizzato lì all'interno una cucina nuova e una sala coperta dove possiamo ospitare fino a 350 e oltre persone al coperto, e poi abbiamo fuori un piazzale di circa, anche lì parliamo di circa 2.000-3.000 metri quadri, tutto recintato, dove è previsto una pista da ballo di 500 metri, e poi ci sono bar all'interno, abbiamo un parcheggio esterno capiente, e poi all'interno, diciamo, ecco, c'è il parco, c'è la possibilità di sedersi, di stare tranquilli, e quindi c'è il posto per 2.000-3.000 persone, diciamo, abbiamo la capienza.
4: Ok, quindi saranno 3 giorni di festa con il stand gastronomico e anche ballo, giusto?
5: Esatto, allora noi abbiamo sia lo stand gastronomico dove abbiamo la tradizione culinaria del nostro paese, perché poi i prodotti, diciamo, umbri sono un po' conosciuti un po' dappertutto, però vengono cucinati in modo particolare con le nostre, diciamo, donne del posto che hanno delle caratteristiche. In particolar modo noi facciamo la torta al testo, che è un po' caratteristica di tutta l'Umbria, però è un po' specifica e viene riempita con i vari prodotti.
4: Certo.
5: Poi andiamo dagli antipasti, abbiamo diversi tipi di antipasto, dalle crostini alle lumache, che è una nostra specialità, oltre ai crostini poi faremo anche la pasta con le lumache e le lumache anche con il sugo. Poi abbiamo anche altri tipi di antipasto, la pappa col pomodoro, con stracciatella.
4: Mamma mia, mi sta venendo fame, guardi, sono le 12:26, lei mi sta mettendo un languorino in bocca non indifferente, quindi mamma mia che menù, che menù ci aspetta.
5: Poi ecco, la scappata di pavi con i pomodori, poi abbiamo il carpaccio di rosbif, io adesso ne elenco alcuni, diciamo. Poi abbiamo le tagliatelle al sugo di lepre, abbiamo
4: le
5: asparagi e taleggio, quindi ecco, le trofie con il pecorino.
4: Fate anche cose particolari che sinceramente non sono lo storico menù che si vede un po' nelle sagre.
5: No,
4: quindi,
5: esatto, di carne siamo passati un po' ai bocconcini d'agnello a tegame, poi abbiamo il piccione ripieno al forno, che anche queste sono tradizioni delle nostre cucine, diciamo.
4: Senta, ma qual è il piatto, scusi se l'interrompo, volevo domandarle, qual è il piatto, diciamo, che è un po' più richiesto, diciamo, dagli amici che vengono in questa strepitosa, diciamo, festa?
5: Come antipasto abbiamo l'antipasto San Pasquale, che un po' racchiude un po' tutte le varie norcinerie, bruschette e cose varie, che l'antipasto, diciamo, che va di più, perché consideri che è un piatto completo e che con un antipasto riesce a fare una cena quasi.
4: Certo.
5: Poi anche diciamo le pappardelle, insomma, il sugo di lepre, le tagliatelle con le lumache, sono piatti.
4: Mamma mia, che menù! Ottimo!
5: E poi dopo la carne alla brace, noi abbiamo un braciere che è quello degli arrosticini di agnello, e poi tutta la carne di maiale fatta alla brace, fatta al momento, quindi sono tutti prodotti cotti e mangiati, diciamo, e riusciamo a avere con 80 persone che gestiscono un po' tutta l'area della festa, lei capisce che riusciamo a servire.
4: Certo, certo.
5: Rapidi, molto organizzati.
4: Senta, da che ora si può venire a mangiare? Dalle 20, dalle 19:30? Quali sono gli orari?
5: Dalle 19:30 in poi, quindi fino alle 11 siamo sempre aperti.
4: Allora, diciamo che, quindi facciamo un riepilogo. Lei ci ha spiegato molto bene il menù, e devo dire anche troppo, perché un menù così, insomma, molto vasto, dagli antipasti ai primi secondi, molto particolari. Quindi se volete venirci a trovare, vi aspettiamo. Quindi da venerdì 15, il 16 e il 17 sono 3 giorni della festa di San Pasquale a Castelnuovo di Assisi. Vogliamo dire anche chi ci sarà a suonare. Quindi la prima sera ci saremo noi, quindi l'orchestra di Dani Grillo. Salutiamo anche il nostro Federico, che è sicuramente all'ascolto.
5: Sì, e poi ci sarà la seconda sera la Cappelletti e la terza sera Atmosfera Blu.
4: Fabiola Cappelletti e la terza serata Atmosfera Blu. Quindi 3 giorni, ho visto anche le previsioni, il tempo è bello.
5: E poi abbiamo il sabato pomeriggio, abbiamo una tradizione qui che dura ormai da 12-13 anni, che si chiama la Corsa dello Scopetto. Praticamente è una corsa campestre dove partecipano oltre 300 atleti.
4: Sì.
5: E fanno una corsa qui nelle strade del paese, e con la premiazione, cose varie, insomma, questo è per questi 3 giorni.
4: Certo, allora dove si trova? Allora, diciamo, allora, un attimino la strada per chi viene da Terni, allora, che vuol venire, insomma, a trovarci per venerdì 15.
5: Esatto. È molto semplice, perché basta seguire la superstrada, la E75, e prendere l'uscita di Santa Maria degli Angeli, Santa Maria degli Angeli Sud, venendo da Foligno, e se viene da Perugia la stessa cosa, Santa Maria degli Angeli sempre Sud, c'è l'indicazione Cannara Castelnuovo, dalla uscita della superstrada sono 3 km, quindi è una strada dritta, facilissimo, e arriva, c'è il centro del paese, noi siamo proprio al centro, è un piccolo paese di 1000 abitanti, quindi però siamo lì al centro. Ecco, poi volevo aggiungere un'ulteriore cosa, se è possibile.
4: Sì, prego. Anche la festa di giugno, no?
5: Esatto, noi poi a fine giugno, dal 26 di giugno fino al 5 di luglio, abbiamo la sagra della gastronomia, e anche lì abbiamo un menù molto anche più vasto di questo e più elaborato, diciamo, un pochettino, e quindi anche lì avremo 10 sere di musica, allegria e cena e cose varie.
4: Con grandi orchestre, quindi, dai.
5: Con
4: bene.
5: Grandi orchestre, tra cui ci sarà sempre Irene Grillo.
4: Grazie.
5: E questa è la cosa principale, diciamo.
4: No, vabbè.
5: Il resto lo diremo, perché dopo, in quell'occasione, avremo anche il pub, avremo, quindi, per i ragazzi, per i giovani.
4: Bene, bene. Ricordiamo che l'ingresso al ballo comunque è gratuito per gli amici, giusto?
5: Tutto gratuito. Se la cena uno vuole degustare, può bere, mangiare, se vuole, se no non ci sono problemi.
4: Certo.
5: E ripeto, parcheggi ne abbiamo tranquilli, quindi non succede, è una località molto tranquilla. Ripeto, c'è la visuale su Assisi, siamo in pianura, quindi non ci sono nessun tipo di problemi.
4: Ah, già che abbiamo il santo San Francesco, per me è un onore, quindi l'abbiamo proprio lì vicino che ci protegge.
5: Sì, ecco. A pochi chilometri nella piana di Assisi, quindi
4: è bello. Bene, bene. Allora, io niente, la ringrazio, mi ha fatto veramente piacere. Poi successivamente rifaremo anche un'altra diretta per la festa di giugno, ok?
5: Sicuramente.
4: Bene. Allora, noi ci saremo. Allora, sto guardando un attimino. Allora, il giorno, perché noi ci saremo il 4 di luglio.
5: Perfetto.
4: Perché la festa in che giorno inizia?
5: Sì, iniziamo il 26 di giugno.
4: Ok.
5: E finiamo il 5 di luglio.
4: Noi saremo il 4 luglio a Castelnuovo. Sì. Bene.
5: Bene. Siamo contenti.
4: Grazie, il piacere è anche mio, quindi per me è la prima volta a venire in questa bellissima festa e sono onorata. E poi abbiamo tanti amici che comunque vogliono venire quella sera, quindi venerdì prossimo abbiamo tanti amici di Foligno, di Pontepattoli che verranno da Terni, insomma, che verranno sicuramente a degustare.
5: La strada è semplicissima, non ci sono, diciamo, è tutta strada super strada, quindi è semplicissimo, non è che ci sono uscite, cose particolari, quindi oggi insomma poi è facilissimo ritrovarci.
4: Ma certo, oggi con i navigatori sì, si fa subito. Basta che uno non guida come me, perché io non sono una tanto per la guida,
5: Non c'è proprio.
4: Io ce l'ho chi guida, dai, va bene. Ho due bodyguard, che meglio di loro,
5: Va bene,
4: la saluto che devo andare avanti con il programma. Grazie. La ringrazio e ci vediamo il 15.
5: Bene, grazie.
4: Buona giornata anche a lei, grazie. Grazie mille. Bene ragazzi, allora stavamo parlando della festa di San Pasquale che si terrà a Castelnuovo di Assisi il 15, il 16, il 17 di maggio. Mi raccomando, non perdete questo appuntamento. Allora adesso invece andiamo avanti perché abbiamo ancora tante belle richieste. Questa volta andiamo a salutare il nostro amico Egisto. Egisto, buongiorno a te. E allora un saluto al grande Marchetto, vorrei ascoltare Baraonda.

0: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.
3: Eccoci qua, ragazzi! Dopo le varie interviste, eccoci qua, Bene, bene. Allora, intanto vi ricordo gli appuntamenti. Questa sera saremo la B52 di Foligno e domani saremo allo studio 75 di Bastia Umbra dalle ore 19 in poi, quindi fino alle 12, insomma, faremo un pomeriggio, un tardo pomeriggio fino alla sera. E intanto vi voglio dire anche il menù, perché ci sarà un menù a base di pesce, quindi ragazzi, e si mangia no bene di più dal nostro bravissimo Massimo dello studio 75. Allora, intanto diciamo il menù per domani, quindi se volete comunque prenotare il vostro tavolo per la cena. Allora, vediamo. Allora, intanto eccolo qua il menù. Benissimo. Allora, cena a base di pesce. Non so cosa, ma penso che un primo di pesce, un antipasto, insomma, non vorrei dirlo tutto perché dopo sennò svegliamo un po' il segreto. Però comunque, una bellissima cena di pesce con il ballo a soli 25 euro. Oppure abbiamo il ballo con il drink a 10 euro. Se volete prenotare naturalmente il vostro tavolo per lo studio 75 di domani, potete farlo al 347 37 05 093, quindi 347 37 05 093 oppure 338 110 30 20. Ok ragazzi, quindi vi aspettiamo numerosi. Tanto domani è brutto tempo, piove, quindi quando piove non si sa cosa fare, venite a ballare, venite a divertirvi e mangiate anche il buonissimo pesce. Ok? Allora andiamo avanti adesso con le richieste. Un salutone al grande Giampiero. Ciao Giampiero, un grande saluto. Ha detto: vorrei dedicare naturalmente una canzone anche a tutte le mamme, alle mamme che naturalmente anche quelle in cielo, quindi un grande saluto a te carissimo Giampiero, e ancora facciamo gli auguri di buon compleanno alla nostra Luisina, che ieri è stato il suo compleanno. Luisa, sei una bella bellezza, la bellezza di una donna, e la dedichiamo a tutte le bellissime donne e anche ai nostri angeli naturalmente. La bellezza di una donna, tanti auguri a tutte le splendide mamme.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: Radio Galileo, la tua radio, da 40 anni.

abbiamo ascoltato questa canzone che piace sempre al nostro pubblico, questa Reginella Campagnola. Allora, adesso invece vado a salutare un altro carissimo amico che ci ha chiamato prima, Ignazio. Ciao tesoro, un grande saluto a te e tutta la tua famiglia. E oggi ti mando questo brano che a te piace sempre tanto, è La casa in riva al mare. Facciamo un omaggio ancora alla musica italiana e al grande Lucio Dalla con questo, diciamo, arrangiamento ballabile. Quindi la dedichiamo a te e anche a tutti i ballerini che piace ballarlo. Quindi spostate i tavolini e forza ragazzi che si balla. La casa in riva al mare.

0: abbiamo ascoltato La casa in riva al mare. Un grande saluto ancora al nostro amico Ignazio. Allora, andiamo avanti. Adesso salutiamo la grande Saretta che è all'ascolto. A Confini di Rieti. Saremo il venerdì 29 alla Sagra del Prugnolo, mi raccomando, Sara. Rossetto e caffè.
1: Da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

E un saluto grande alla nostra amica Sara. Ciao carissima Sara. Allora andiamo avanti. Allora c'è la nostra amica Mariola che dovrei ascoltare questa bella rumba cantata dalla nostra Francesca. La musica che danza, è proprio vero, eh? La musica danza con questa melodia soave che ci fa ballare la nostra Francesca in questa bellissima rumba che dedichiamo a tutti i ballerini.

0: La musica che danza, un grande saluto a Mariola e la nostra Francesca. Allora, siamo pronti quasi per i saluti finali, pubblicità e poi ritorniamo qui su Radio Galileo.
1: Amo la radio perché arriva dalla gente.
2: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera me.
3: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Bene, allora siamo giunti per i saluti finali. Allora abbiamo la signora, ci ha scritto adesso da poco, salutiamo la signora Paola da Spoleto che ci sta ascoltando. Ciao carissima, un grande saluto e ci vediamo presto, e poi vado a salutare anche la nostra amica Paola perché oggi è il suo compleanno. Tanti tanti auguri Paola, un bacione grande. E naturalmente saluto e ringrazio tutti i radioascoltatori perché sono veramente tanti. Se qualcuno me ne sono lasciato, insomma, dovete capirmi che qui tra i messaggi, tra le chiamate, le dirette, insomma, uno alle volte non, come si dice, può succedere che magari si dimentica, ma uno lo fa in buona fede. Allora, quindi vi ricordo gli appuntamenti di questo fine settimana. Se volete venirmi a trovare, sarò questa sera al B52 di Foligno, in via Piave numero 2, dalle ore 21:30, ingresso euro 7, se insomma anche un prezzo, diciamo, no buono di più, quindi per farvi insomma un prezzo anche accessibile a tutti gli amici. Quindi il B52, come sempre, insomma, ha sempre un occhio di riguardo per tutti voi amici ballerini. Poi invece domani, se volete venirci a trovare, dalle ore 19 in poi, quindi ci sarà anche la cena a base di pesce, quindi cena e ballo allo studio 75, domani a 25 euro, oppure solo ballo con il drink 10 euro. Allora, e niente, quindi poi c'è la mia pagina Facebook, se volete insomma seguirci e vedere anche tutti i numeri per chiamare, c'è la mia pagina Irene Grillo, sia il profilo privato che il pubblico, quindi seguiteci, ok? E allora vi saluto con questa bellissima canzone dalla mia voce, e arriva soltanto tu, un brano di esplosione, quindi mamma mia che energia. Tanti auguri ancora alla signora Paola e un grande saluto a tutti voi amici. Io vi aspetto qui sabato prossimo. Ciao!

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Buongiorno da Daniele Obaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
3: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
2: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della giornata dell'Europa. A Roma, nella 2 giorni di iniziative organizzate dal Parlamento europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, che dall'evento Lucide Europa in piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
4: Mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
2: Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato dagli investigatori. attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
5: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci, Eceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo...

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
6: Castel Todino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla Castel Todinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
7: Buongiorno da Daniele Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani a Tenerife, dove arriverà nel porto industriale anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
8: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
7: Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio a largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News, il greggio sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. In questa fase storica i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. Illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise. Così il presidente della Repubblica Mattarella nel messaggio diffuso in occasione della giornata dell'Europa. A Roma, nella 2 giorni di iniziative organizzate dal Parlamento Europeo in Italia, con il coinvolgimento di migliaia di giovani, anche la vicepresidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che dall'evento Lucide Europa in Piazza del Campidoglio sottolinea il senso della festa.
9: mandare un messaggio di speranza. I nostri giovani hanno delle preoccupazioni sui conti, sulla possibilità di trovare una casa, per avere un lavoro dignitoso. Noi come politici dobbiamo avere la responsabilità e il coraggio di dirglielo e di trovare delle soluzioni per loro.
7: Reo confesso di omicidio, un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha detto di aver colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane che viene ascoltato dagli investigatori. Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
10: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi due anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Prezmic. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci Eceverri, Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
7: Ed è tutto, buon pomeriggio.
11: Radio Galileo informa il tuo tempo.
12: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.

Si chiama così la nuova canzone di Laura Pausini. Immensamente buon pomeriggio a tutti, io sono Nicolo Savino, sono ritornato dopo 2 settimane di stop, vi ho lasciato 3 settimane fa e sono ritornato qui per stare insieme a voi nel corso di questo pomeriggio, nel corso di queste lunghe ore. Il nostro viaggio musicale è iniziato così, alla grande, con una grandissima artista, Laura Pausini. Notizia dal web, notizia di queste ore: a Villaggio Santa Rosalia, Palermo, 16enne uccide un uomo e si costituisce. Mi sono difeso da avance sessuali. Il giovane 16enne si è presentato in questura sostenendo di essersi difeso dalle molestie sessuali del suo vicino di casa, un uomo di 51 anni. Quindi omicidio a Palermo, nel Villaggio Santa Rosalia, un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che, secondo le prime notizie di stampa, sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nella della vittima in via Buon Pensiero. Il giovane gli avrebbe fracassato la testa con un oggetto pesante per poi costituirsi in questura intorno a mezzanotte. Notizie appunto di queste ore. Questa è la compilation, una bellissima playlist che ho preparato per voi nel corso di queste 7 ore, e proseguiamo con Achille Lauro.

Tante canzoni nuove presenti in questa playlist. Comuni immortali. Altre notizie dal web, un atteso ritorno. Fabio Concato torna sul palco dopo la malattia. Ho avuto paura di perdere me stesso. Il cantautore milanese annuncia il ritorno ai concerti. Da certe cose non si guarisce mai, si tengono sotto controllo. Ripartenza da Milano e poi Roma. I fan attendevano da quasi un anno il ritorno sulle scene di Fabio Concato dopo mesi difficili segnati dalla malattia e da un tumore che la scorsa estate aveva fatto temere il peggio. Quel momento è finalmente arrivato. In una recente intervista il cantautore milanese ha annunciato che debutterà al Teatro Nazionale di Milano l'11 maggio, seguito dalla data del 24 maggio all'Auditorium Parco della Musica di Roma, e confessato di non avere mai davvero pensato alla morte, quanto piuttosto alla paura non si riconosce. Alla paura di non riconoscersi più. Lui appunto dice: temevo di uscirne e di dover rimparare a parlare, spiega in questa recente intervista per Fabio Concato. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con tante canzoni nuove. Chiara Gagliazzo.

fidati, nozze per sposarsi. Gli italiani si indebitano e lo fanno sempre più tardi. Le stime di Facile.it e Prestiti.it rivelano che, considerando la sola richiesta di prestiti personali finalizzati a matrimoni e cerimonie, nell'ultimo anno sono stati erogati oltre 400 milioni di euro. Tra gli sposi italiani c'è chi, pur di non rinunciare alle proprie nozze da sogno, decide di richiedere un prestito. Un dato questo che si comprende meglio se si considera che, secondo una recente indagine commissionata da Facile.it e anche da AM App Research, per finanziare la cerimonia le coppie italiane devono far fronte a una spesa media di 13.721 euro, ma che in alcuni casi, in base a specifiche richieste, può salire notevolmente. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con tanti dischi nuovi.

0: Un minivan con 8 persone a bordo finisce in un canale nel veneziano, 3 morti, notizie di queste ore. 3 persone sono morte in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, Venezia. In un incidente stradale, un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 9 persone a bordo. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 6:30 del mattino, quindi in notizia di queste ore appunto in località Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, questo minivan con 9 persone si è ribaltato ed è finito in un canale. 3 sono i morti, 6 persone sono riuscite a uscire dall'abitacolo da sole, 3 i corpi senza vita recuperati dai vigili del fuoco. Tra poco altre notizie dal web. Noi proseguiamo con la musica, quella nuova di Arisa.
1: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

hanno circondato il turista per le strade di Roma, attratti dalla catenina d'oro che gli pendeva dal collo. Strapparla non era un'opzione, anche se erano in 3 contro 1. Hanno deciso allora di usare le maniere forti, non pugni o calci, ma morsi al collo e all'orecchio. 3 cittadini egiziani sono stati fermati a pochi passi dalla stazione di Termini. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Buona Domenica, la nuova di Saif.

Nelle mense universitarie in Francia, pasti completi a un euro per gli studenti, il governo estende la misura contro la precarietà giovanile. Un pasto completo a un euro con antipasto, piatto principale e dessert per tutti gli studenti. Il governo francese amplia una misura simbolica contro la precarietà giovanile, estendendo a tutta la popolazione universitaria una tariffa finora riservata agli studenti borsisti e a quelli in gravi difficoltà economica. Nelle mense gestite dai CROUS, i centri regionali delle opere universitarie e scolastiche, il pasto a un euro esiste già da diversi anni per gli studenti più precari, mentre per tutti gli altri il costo è di 3,30 euro. Poi, sempre riguardo a questa notizia, il costo stimato per le casse pubbliche è di 120 milioni di euro all'anno. Tra poco parliamo di Trump e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Gaia.

li suono tutti i successi usciti in questi giorni, in queste settimane, e le novità interessanti presenti qui nella compilation, nella playlist di Radio Galileo. Parliamo di Trump che porta l'UFC. Che cos'è l'UFC? Sarebbe la Ultimate Fighting Championship, è un'organizzazione di arti marziali miste statunitense. Quindi lui appunto le porta alla Casa Bianca a prezzi folli, a $1.5 million. Quindi la stesso evento di arti marziali si terrà il 14 di giugno a Washington. L'ultima trovata del presidente degli Stati Uniti trasformerà la Casa Bianca in un'arena UFC, Ultimate Fighting Championship. Prezzi record per assistere all'evento nel giorno del 80° compleanno di Trump e giornata della bandiera degli Stati Uniti. Tra poco altre notizie dal web in questa compilation, e noi proseguiamo con un altro disco nuovo di Fulminacci.

Altre notizie dal web: via libera dalla Corte Suprema del Cile agli scavi per trovare un tesoro dal valore di 40 miliardi nascosto sull'isola di Robinson Crusoe. Da oltre 30 anni il miliardario Bernard Kayser è alla ricerca del bottino in oro, argento e gioielli preziosi. Il tesoro sarebbe stato nascosto nel 1714 dal capitano spagnolo Juan Ubilla da Echeverria nella maggiore delle tre isole dell'arcipelago Juan Fernandez, quella intitolata al naufrago che vivesse in solitudine per 4 anni, ispirando la fantasia letteraria di Daniel Defoe. In caso di ritrovamento, il ricercatore dovrebbe cedere il 75% del tesoro allo Stato cileno, trattenendo per sé il rimanente quarto. Tra poco parliamo di Sting. E noi proseguiamo con tante belle canzoni e l'artista ci porta in Texas, Ella Langley.

Canzone bellissima di Ella Langley, Chosen in Texas. Lei è una cantante di Alabama, come la canzone Sweet Home Alabama. Lei si chiama Elizabeth Camille Langley, detta Ella Langley, cantante appunto statunitense, classe 99. Il 3 maggio, quindi pochi giorni fa, ha compiuto appunto gli anni. Ella Langley abbiamo ritrovata qui nella compilation. E un'altra notizia dal web: nel cuore di New York, Sting mette in vendita il suo attico da sogno con vista su Central Park, terrazza privata, due piani, una scala scenografica a un prezzo da capogiro. La splendida dimora è tornata sul mercato immobiliare per 45 milioni di dollari. Una terrazza privata affacciata sul Central Park, una scala scenografica, finiture di lusso e un prezzo da capogiro. L'attico appartenuto a Sting è tornato sul mercato immobiliare di New York per 45 milioni di dollari. L'appartamento si trova all'interno del celebre complesso residenziale 1515 Central Park West, uno degli indirizzi più esclusivi di Manhattan. Progettato dall'architetto Robert A.M. Stern, l'appartamento è in vendita presso la Douglas Elliman. Un acquisto del 2008, secondo la stampa americana, Sting e la moglie Trudy Tyler acquistarono due appartamenti sovrapposti nel 2008 per circa 27 milioni di dollari, affidando poi la trasformazione degli spazi allo studio di interior design Shelton Mindel. Non è la prima volta che la proprietà viene messa in vendita. Già nel 2017 il cantante aveva ceduto il superattico per 50 milioni di dollari. Tra poco altre notizie e proseguiamo con Alex Warren.

più spot di SUV e hamburger per le vie della città. Amsterdam è la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità legata a fonti fossili e prodotti a base di carne. Rivoluzione della pubblicità ad Amsterdam in Olanda. Dagli spazi pubblici cittadini spariscono hamburger e SUV. Riemerge la cultura, cambia lo sfondo della città, racconta la BBC dopo il divieto entrato in vigore il 1 maggio, che ha fatto di Amsterdam la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità legata alle fonti fossili e di prodotti a base di carne. Quindi stop alla pubblicità di carne, prodotti derivati da combustibili fossili. Quindi Amsterdam è diventata la prima capitale al mondo a vietare la pubblicità pubblica di carne e prodotti derivati da combustibili fossili. Dal 1 maggio, quindi, di questi giorni, gli annunci pubblicitari di hamburger, automobili e compagnie aeree sono stati rimossi da cartelloni pubblicitari, pensilini dei tram e stazioni della metropolitana della capitale dei Paesi Bassi. Tra poco parliamo di Crans Montana e noi proseguiamo con un disco bellissimo. Dopo Man I Need è ritornata in grande stile Olivia Dean, alziamo il volume, So Easy to Fall in Love.

Milano apre Casa Sofia in nome di Sofia Prosperi, 15enne morta nel rogo di Crans Montana. La struttura, nata per volontà dei genitori, ospiterà mamme e bambini vittime di violenza. Un bilancio provvisorio, parliamo sempre di Crans Montana. L'Italia presenta il primo conto alla Svizzera, 300.000 euro per i soccorsi. La cifra fa parte della richiesta di costituzione di parte civile del governo in vista del processo. Tra poco parliamo di un robot umanoide. Tra poco, rimanete qua in questo viaggio musicale e noi proseguiamo con tante belle canzoni. Harry Styles.

American Girls di Harry Styles. Allora, ho una notizia dal web e ho preparato anche un disco da far ascoltare insieme a questa notizia, perché faccio partire il brano, eccolo, del 2006, pensate. Perché ho appunto dico questa notizia e con la canzone? Perché c'è un robot umanoide che è stato presentato in un tempio buddista a Seoul. In Corea del Sud ha debuttato il primo robot monaco chiamato Gabby. Il robot ha indossato la tradizionale veste da monaci e buddisti. Durante la cerimonia ha fatto un inchino e ha promesso di dedicarsi al buddismo. Il robot chiamato Gabby ha indossato appunto questa la tradizionale veste dei monaci buddisti. Durante la cerimonia ha fatto appunto questo inchino e ha promesso di dedicarsi al buddismo. Quindi lui, tra l'altro, ha partecipato anche a un festival delle lanterne insieme ad altri robot. E questo disco dei monaci buddisti del 2006, My Spirit Flies to You.

Altre notizie dal web: il tramezzino veneziano è tra i migliori sandwich del mondo, funghi e prosciutto, tonno e cipolle, crostacei vari. Originario di Torino, in laguna è stato portato a un livello superiore, tra l'altro è stato incoronato anche dalla CNN. Morbido pane senza crosta con abbondante farcitura, è il tramezzino veneziano dai canali della laguna a quelli televisivi, dove si è guadagnato un posto speciale tra i migliori sandwich del mondo. A incoronarlo a livello internazionale l'emittente americana CNN, che pur ricordando le origini torinesi del tramezzino, decreta che Venezia ha portato questo popolare spuntino del bar a un livello superiore. Parole che hanno fatto storcere il naso sotto la mole e reso orgogliosi gli abitanti della laguna. Quindi, già ho fame dopo aver letto questa notizia. Dovrò aspettare un paio d'ore per mangiare. Ma intanto proseguiamo con Wonderful Thing. Nothing.

Aaron qui nella compilation del weekend, il sabato e la domenica pomeriggio. Allora, ho preparato un'altra canzone da farvi ascoltare perché c'è questa notizia che riguarda una cantante. Quindi, ecco la canzone che arriva. Arrestata a marzo a Ventura County, Britney Spears patteggia ed evita il carcere per guida in stato di ebbrezza. La popstar frequenterà un corso di recupero e pagherà una multa. Britney Spears ha evitato il carcere per guida in stato di ebbrezza in California, dichiarandosi colpevole di un'accusa minore tramite il suo avvocato. La cantante era stata accusata di guida sotto l'influenza di alcol e droghe in seguito al suo arresto del 4 marzo nella contea di Ventura County, dove vive. Non si è presentata in tribunale pochi giorni fa, ma il suo avvocato ha accettato per il suo conto quello che è comunemente noto come un patteggiamento per quella che è definita wet reckless, quindi questo le consente di essere condannata a un anno di libertà vigilata, frequentare un corso sulla guida in stato di ebbrezza e pagare una multa.

Dall'Inghilterra, Lou Saint, Love Bites Back. Allora, un'altra notizia dal web che appunto riguarda un cantante. Ho preparato un brano apposta per appunto parlare di questa notizia. Canzone tra l'altro bellissima questa che vi sto facendo ascoltare per pochi secondi. Piccola disavventura: Robbie Williams perde un dente e lo trasforma in uno show sui social, tra ironia social, selfie con canini improbabili e un dilemma da popstar globale. Anche l'incidente più assurdo diventa spettacolo. Se qualcuno pensa che lavarsi i denti sia un'attività priva di rischi, probabilmente non ha avuto la disavventura capitata a Robbie Williams. La popstar britannica ha raccontato su Instagram un piccolo incidente tanto improbabile quanto esilarante: un perdere mezzo dente semplicemente mentre se li stava lavando. Tutto comincia con la routine serale prima di andare a dormire, ma qualcosa cambia, la mia lingua stava facendo qualcosa di nuovo, una nuova fessura, un nuovo angolino, racconta nel post su Instagram Robbie Williams con il suo tipico tono ironico. Una scoperta inizialmente quasi affascinante finché la realtà non si è presentata con un sorriso sdentato. C'è anche appunto la foto che ha pubblicato sui social. E questa canzone è bellissima. Pochi secondi. Advertising space.

0: Allora, notizia dell'ultima ora: ONG Israele rilascerà in giornata i due attivisti della flottiglia detenuti. Notizia appunto che riporta ora Rai News 24. Andiamo in Grecia, dove aumenta il numero di spiagge e collettini vietati, in elenco anche Creta, Zante e Naxos. Quindi la Grecia vieta lettini e ombrelloni su 251 spiagge per combattere l'overtourism. C'è la pubblicità, tra poco arriva una canzone estiva.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

Quindi parliamo di flottiglia. Gli attivisti Thiago Avila e Saif oggi lasceranno in carcere, notizia appunto che ho dato pochi minuti fa. Altre notizie dal web, notizie in tempo reale come riporta TGcom. Antivirus in quarantena a Firenze, uno dei quattro italiani sul volo della donna poi morta. Altre notizie dal web, il lavoro dei sogni, $50,000 per vedere le partite dei mondiali. Fox News lancia le candidature per capo osservatore mondiali. Bisogna guardare tutte le 104 partite in un cubo di vetro a Times Square. Tra poco parliamo di Kate Middleton e noi proseguiamo con un'altra canzone estiva, Summer Funk.

Kate Middleton in viaggio a Reggio Emilia il 13-14 maggio per studiare un modello di educazione della prima infanzia. Quindi Kate Middleton torna in Italia il 13-14 di maggio, sarà a Reggio Emilia per esplorare gli approcci internazionali all'infanzia e il suo primo viaggio all'estero dopo la malattia. Tra poco parliamo di Angelina Jolie e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Emma e insieme a Arcomi.

0: Los Angelina. Certe case non sono solo case, ma rappresentano capitoli di una vita che a un certo punto cambia direzione. La dimora di Angelina Jolie, arroccata sulle colline di Los Angeles con vista sul osservatorio Griffith, sembra proprio una di queste. L'attrice ha deciso di trasferirsi e di mettere sul mercato la proprietà per quasi 30 milioni di dollari, immersa di un lotto di oltre 8.000 metri quadrati. La proprietà è molto più di una residenza di lusso, una dimora storica, costruita nel 1913 su progetto dell'architetto B. Cooper Corbett. La villa fu acquistata pochi anni dopo dal leggendario produttore e regista Cecil B. DeMille, che contribuì a trasformarla in un simbolo della Golden Age hollywoodiana. Nel corso degli anni la proprietà si è ampliata, inglobando anche l'ex casa di Charlie Chaplin, aggiungendo ulteriore fascino a una storia già ricca con i suoi oltre 1000 metri quadrati abitabili. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con Giuli insieme a Coez.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, 1000 contro 1. E non si arriva mai, la notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai più sogni che risposte come me.

0: Stasera che fai?
1: Affari rosso, Pippa Middleton sommersa da debiti, vende la fattoria alla sorella di Kate e il marito James Matthew si separano da Blackberry Farm Park dopo 5 anni di perdite e sei cifre e le accuse dei residenti. Pippa Middleton dice addio al suo progetto più ambizioso lontano dai riflettori della Royal Family. La sorella minore della principessa Kate e il marito James Matthew hanno ceduto Blackberry Farm Park, la fattoria parco giochi del Berkshire, acquistata nel 2021 con grandi aspettative imprenditoriali. A confermare la vendita è stato un portavoce della coppia dopo che il giornalista Richard Eden del Daily Mail aveva riconosciuto nel weekend il bilancio fallimentare dell'avventura. Un investimento da 1,3 milioni di sterline è finito in rosso. L'acquisto risale a 5 anni fa. La coppia, insieme al socio James Murray, aveva rilevato i 72 acri di terreno per circa 1,3 milioni di sterline, puntando a trasformare la struttura in un'attrazione di punta per famiglie. Sulla carta tutti gli ingredienti c'erano: un parco safari con cervi, un'area animali da accarezzare, un soft play coperto, un caffè e perfino tende glamping per i pernottamenti. I conti però non hanno mai girato. Secondo quanto ricostruito anche dal Daily Mail, la struttura ha accumulato perdite a 6 cifre ogni anno. Tra poco altre notizie, volevo capire di Madame e Marrakesh.

0: soldi.
1: Altre notizie dal web. Un anno e mezzo dopo, Teramo, al casello autostradale gli mancano 10 centesimi per il pedaggio, cartella da 3,10 euro. Nonostante il pagamento non completo, la sbarra si era alzata e l'automobilista era passato. Un anno e mezzo dopo è arrivato l'avviso esattoriale. Gli mancavano 10 centesimi per pagare il pedaggio autostradale. Un anno e mezzo dopo arriva il conto a una cartella esattoriale di 3,10 euro. È accaduto a un automobilista di Teramo, a un pensionato di Castelnuovo Vomano, che si è trovato senza moneta al casello autostradale in uscita di Atri Pineto a Teramo. A raccontare la vicenda il quotidiano abruzzese Il Centro. Quindi la vicenda, tra l'altro, dei mancati 10 centesimi risale al 27 dicembre del 2024. Come riferisce anche Il Centro, il pensionato era entrato al casello autostradale di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, uscendo pochi chilometri dopo a quello di Atri Pineto. Ma al momento del pedaggio, del pagamento in contanti del pedaggio, appunto, l'anziano si è accorto di non avere 10 centesimi per pagare l'intero importo. Subito una lunga coda di auto dietro e di lui nella sbarra che si alza comunque. E noi proseguiamo con tante belle canzoni. Ricordi Blanco e Lisa.

insieme per la prima volta Blanco con Elisa. Allora mi ha chiamato ora Marchetto di Saliberato e lui ogni weekend ci aggiorna del suo Del Nera, appunto la squadra che lui fa il tifo. Domani a Baschi, Colonia Del Nera, playout. Se vince il Del Nera è salva, si salva, e se perde domenica prossima Saliberato, il Del Nera giocherà contro la Ferentillese. Va bene, noi proseguiamo con la musica, tra poco altre notizie dalla web. Il viaggio musicale continua sulla stessa direzione.

Altre notizie dal web: Castaglione Monferrato in provincia di Asti vince 92.000 euro al Superenalotto e li dona ai cani. La scelta di un pensionato piemontese con la vincita vuole aiutare il canile della sua città a realizzare una struttura più ampia e accogliente. Quindi ad Asti il bellissimo gesto di un pensionato: lui ha vinto 93.000 euro al Superenalotto e ha donato tutto ai cani, costruirò un rifugio. Un bellissimo gesto. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Eros Ramazzotti insieme a Max Pezzali.

Altre notizie dal web. Perché è stato ritirato lo studio di Mariano Barbacid sul tumore al pancreas? La rivista americana Proceedings of the National Academy of Science ha ritirato lo studio sulla cura del tumore al pancreas guidato dal biochimico spagnolo Mariano Barbacid, che tra l'altro è anche membro della stessa National Academy. Presentata alla fine dello scorso anno come rivoluzionaria, al centro di tutto ci sarebbe un conflitto di interessi finanziari non dichiarato. È stato ritirato lo studio spagnolo sul tumore al pancreas che aveva illuso il mondo. Al centro di tutto ci sarebbe appunto questo conflitto di interessi finanziari. Mariano Barbacid e altri due scienziati spagnoli avevano annunciato la cura completa di 45 cavie di laboratorio, ma avevano anche fondato un'azienda che produceva le cure. Senza dichiararlo, il pubblico aveva donato quasi 4 milioni per finanziare la prosecuzione degli studi. Tra poco altre notizie dal web, si parla di Micro Joyce e noi proseguiamo con Prima Donna, l'ultimo disco di Clara.

il segreto per essere felici, godersi le micro joys, musica, passeggiate, buon caffè. Secondo un nuovo studio, per 6 italiani su 10, le piccole gioie sono fondamentali per vivere bene. Non serve staccare per ore o partire per un weekend per sentirsi meglio, a volte basta un minuto, un sorso di caffè, una canzone, una breve passeggiata, piccoli gesti che messi insieme stanno diventando una nuova forma di benessere quotidiano. E la filosofia delle micro joys, piccole gioie, che secondo studi recenti possono avere un impatto concreto e positivo sulla qualità della vita. Una ricerca pubblicata sul Journal

of Medical Internet Research evidenzia come vivere micro momenti contribuisca a ridurre lo stress e migliorare il benessere generale. A confermare il trend è anche il progetto Big Joy del Greater Good Science Center dell'Università della California, condotto su oltre 22.000 persone. Piccole azioni quotidiane aumentano il benessere emotivo del 26% dei casi, le emozioni positive nel 23% e migliorano la qualità del sonno del 12%. Inoltre il 30% degli intervistati si dichiara più soddisfatto delle proprie relazioni. Tra poco vi porto a Roma e noi proseguiamo con la novità di Fra Quintale, Aranciata.

a quest'ora ci sta molto bene una buona aranciata preparata da Fra Quintale, quindi molto buona. Dopo anni di truffa allo Stato, a Roma ha smascherato finto cieco al volante, sequestrati oltre 104.000 euro, percepiva pensione e indennità come cieco assoluto ma guidava l'auto e chiedeva il porto d'armi. Sequestrati oltre 104.000 euro, notizia di questi giorni, si muoveva con disinvoltura per strada, attraversava senza esitazioni e soprattutto guidava, una quotidianità incompatibile con la condizione di cieco assoluto che gli aveva consentito per anni di incassare indebitamente denaro pubblico. E così che un uomo di 60 anni è finito al centro di un'indagine coordinata dalla procura di Velletri, culminata con un sequestro preventivo di oltre 104.000 euro. Tra poco parliamo di Ozzy Osbourne e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con l'original soundtrack del Diavolo Veste Prada.

Il disco di Lady Gaga con Doechii per l'original soundtrack del Diavolo Veste Prada 2. Tra qualche minuto ascolteremo anche la novità di Sienna Spyro, canzone appunto che fa parte del film Il Diavolo Veste Prada 2, campione di incassi al box office, oltre appunto all'altro film che sta andando fortissimo in questi giorni, Michael Jackson. Altre notizie dal web: la fine di un'epoca. Ozzy Osbourne arriva sul mercato la villa, un pezzo di Hollywood in vendita a $17 milioni. Dopo la scomparsa della rockstar, la storica residenza di Hancock Park torna sul mercato, oltre 1000 metri quadrati tra fascino anni 30 e lusso contemporaneo. La villa di Ozzy Osbourne a Los Angeles è ufficialmente in vendita per $17 milioni, situata nel prestigioso quartiere di Hancock Park, a pochi chilometri nel cuore di Hollywood. La proprietà rappresenta uno degli esempi più affascinanti di architettura storica californiana, rivisitata in chiave contemporanea, acquistata da Ozzy Osbourne insieme alla moglie Sharon nel 2015 per circa quasi $12 milioni. La residenza è stata per anni il rifugio americano della coppia prima del ritorno definitivo nel Regno Unito. Dopo la scomparsa del principe delle tenebre del 2025, la vendita segna la fine di un'epoca. Quindi progettata nel 1929 dall'architetto A.K. Kellogg, la villa conserva intatto il suo fascino originario, immersa dietro alti cancelli che garantiscono la massima privacy. È stata oggetto di un restauro meticoloso che ha saputo preservare l'identità storica dell'edificio, arricchendola con finiture di altissimo livello e comfort moderni. La proprietà si sviluppa su più livelli per oltre 1000 metri quadrati. Gli ambienti principali al piano terra includono un elegante soggiorno con un imponente foyer d'ingresso, una sala da pranzo formale e una suggestiva biblioteca con pannellature in legno. Non mancano gli spazi dedicati al personale o ideali per un ufficio domestico, la villa di Ozzy Osbourne. Tra poco vi porto a Livorno e noi proseguiamo con un altro disco bellissimo. Si chiama Drive Safe.

L'ordinanza sindacale a Livorno è obbligatorio pulire la strada dalla pipì dei cani, multa fino a 500 euro per i trasgressori. L'ordinanza sindacale prevede che si usi l'acqua sulle deiezioni liquide animali dal 20 maggio al 31 di ottobre. Quindi nel periodo che va dal 20 maggio al 31 di ottobre, chi conduce i cani su aree pubbliche o private aperte al pubblico dovrà munirsi di appositi contenitori d'acqua da utilizzare per l'immediata rimozione delle deiezioni liquide depositate su superfici pavimentate e su altri spazi di arredo urbano e sui mezzi di locomozione, ad esempio ruote di macchine o di scooter parcheggiati sulla pubblica via. È quanto stabilito dall'amministrazione comunale di Livorno con l'ordinanza sindacale numero 135 del 28 aprile 2026. Tra poco parliamo anche di Spotify e noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con tante belle canzoni, la novità di Madonna.

Una bella novità qui all'interno della compilation di Radio Galileo. Nella playlist ci sono anche loro. Novità per Madonna insieme a Sabrina Carpenter, per la prima volta insieme con Bring Your Love. Musica autentica, Spotify difende i musicisti veri, arriva la spunta verde contro l'AI, il colosso svedese introduce il badge verificato da Spotify, una spunta verde riservata a chi ha concerti, merchandising e una presenza reale dentro e fuori la piattaforma, una spunta verde per distinguere chi la musica la fa davvero da chi la lascia fare a una macchina. È l'idea dietro verificato da Spotify, il nuovo badge annunciato in questi giorni dal colosso svedese dello streaming. Comincerà a comparire nelle prossime settimane sui profili degli artisti e nei risultati di ricerca ed è la risposta più diretta che una piattaforma musicale abbia dato finora all'invasione dei brani generati dall'intelligenza artificiale. Tra poco parliamo di Brian May, la star dei Queen, tra poco, e noi proseguiamo con tante belle canzoni. Anche questa non è male, Jungle Carry On.

Brian May contro il consiglio comunale di Elstead per un campo di narcisi. Il chitarrista voleva trasformare un prato nel Surrey in una distesa colorata, ma il piano è stato respinto. Brian May, storico membro dei Queen, si è visto respingere il suo piano per piantare migliaia di narcisi nel prato del villaggio di Elstead nel Surrey. L'obiettivo era rendere più vivace e colorata l'area con una fioritura da più 1000 bulbi. A rovinare i piani della rockstar è arrivata la decisione del consiglio comunale di bloccare le operazioni di piantumazione. A rendere ufficiale lo stop ai lavori sono stati i possibili rischi per la viabilità. Secondo i funzionari del piccolo comune, infatti, i fiori avrebbero potuto compromettere la sicurezza degli automobilisti. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con Elizabeth Taylor.

Grazie a una tecnologia brevettata e sviluppata in Italia è stato ottenuto il primo pane in grano gluten free. È stato appunto ottenuto il primo pane in grano gluten free, il suo contenuto di glutine è inferiore alle 20 parti per milione, valore che consente di classificarlo come privo di glutine secondo la normativa internazionale vigente. Il risultato si deve a questa innovativa tecnologia ora brevettata a livello internazionale e sviluppata anche in Italia presso i laboratori di Avellino dell'Istituto di Scienze dell'Alimentazione del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Lo studio, pubblicato sulla rivista Food Frontiers, ha visto la partecipazione anche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Il pane che abbiamo ottenuto rappresenta il primo esempio al mondo nel comparto del gluten free, destinato principalmente alle persone intolleranti, celiaci e sensibili al glutine, afferma appunto Mauro Rossi della CNR ISA, che ha coordinato i ricercatori. E noi proseguiamo con Risk It All, la nuova di Bruno Mars.

0: In Colombia una donna è rimasta incinta di due uomini, gemelli eterozigoti, hanno papà diversi, pochi casi al mondo, situazione più che curiosa, una gravidanza gemellare, gemelli eterozigoti con due padri diversi, è accaduto anche in Colombia dove un po' di anni fa, nel 2018 una donna si è presentata al laboratorio di genetica dell'Università Nazionale con una richiesta precisa, confermare la paternità dei suoi due gemelli nati da due anni prima, un test di routine che però ha fornito un esito talmente raro da far ripetere l'analisi. I due bambini erano figli di padri diversi, notizia che riportano molte testate online, quindi rimane incinta di due uomini contemporaneamente, i due gemelli hanno papà diversi. Dopo due anni dalla nascita dei suoi due figli gemelli appunto eterozigoti, una donna si è recata a questo laboratorio di genetica del suo paese per scoprire che fosse il padre. Fin qui è una storia come tante, ma renderla una vera rarità è l'esito del test di paternità. I bambini messi al mondo contemporaneamente dalla stessa madre hanno due papà diversi. Si tratta di un fatto straordinario, accaduto finora soltanto una ventina di volte al mondo. E tra poco arrivano le stelle di Joliet.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino-Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri, dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni, alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma, vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza. L'approccio di mister Di Francesco:
2: dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male, e credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello ma di altissimo livello.
1: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
3: Giochiamo contro una squadra organizzata, andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
1: Domani Verona Como, Fiorentina Genoa, Cremonese Pisa, Parma Roma, Milan Atalanta e Napoli Bologna. Chiusa la stagione regolare con la promozione in A di Venezia e Frosinone e la retrocessione in C di Regina Spezia e Pescara, la Serie B si appresta a vivere play-out e play-off. La sfida per non retrocedere su Tirol, Bari vedrà l'andata il 16 maggio e il ritorno il 22. I play-off scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno rispettivamente Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale che leggerà la terza squadra promossa. Ciclismo, col francese Magnet in maglia rosa si corre la seconda delle tre tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko-Tarnovo dopo 221 km. Il moto mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia, domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP, in pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Basket, Eurolega, manca solo una squadra per completare il quadro della Final Four di Abu Dhabi. A Olympiacos e Real Madrid si aggiunge il Fenerbahce che in casa dello Žalgiris ha vinto 94-90 al supplementare e chiuso la serie sul 3-1. Il Valencia ha espugnato per la seconda volta di fila il campo del Panathinaikos, un 89-86 che ha portato la serie sul 2-2 e gli spagnoli giocheranno la bella tra le mura amiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Altre notizie dal web: Portogallo, scoperta villa con 278 capolavori, compresi i quadri di Picasso e Miró. Il proprietario era morto 2 anni fa. Dubbi sul maggiordomo, quindi ci sono forti sospetti che il padrone di casa operasse come intermediario di organizzazioni criminali internazionali dedite al traffico di opere d'arte. Nella cittadina di Penalva do Castelo, in provincia di Viseu, nel nord del Portogallo, la polizia giudiziaria ha scoperto e sequestrato 278 opere d'arte e reperti archeologici che vanno dal Neolitico al XX secolo. La scoperta è avvenuta nella villetta residenziale di un anziano cittadino statunitense morto nel 2024, la cui casa era arredata come un vero e proprio museo in cui si potevano ammirare quadri firmati Albrecht Dürer, Pierre Bonnard e Picasso e Miró. Altre notizie dal web: un'impresa da Guinness di questi giorni a Londra, il tiramisù più lungo del mondo, 440 metri di dolcezza, record italiano. Oltre 100 chef italiani firmano questa impresa da Guinness, a partire dagli ingredienti: 19.000 uova, 2 tonnellate di mascarpone, 400 kg di zucchero e oltre 128.000 savoiardi. Quindi il tiramisù conquista Londra e il Guinness World Record. Più di 100 pasticceri italiani hanno realizzato uno dei dolci simbolo del Made in Italy più lungo del mondo, ben 440,58 metri di dolcezza e calorie al termine di questa gara. Tra l'altro, 2 giorni di lavoro intenso e coordinato al Chelsea Old Town Hall. Tra applausi e bandiere, il momento dell'annuncio si è trasformato in una vera celebrazione collettiva. I giudici del Guinness World Record hanno verificato ogni dettaglio. Il dolce doveva apparire come un'unica struttura continua senza interruzioni visibili, con giunzioni perfettamente coperte da crema e biscotti. Tra poco altre notizie dal web, si parla di Achille Costacurta e noi proseguiamo con una bella cartolina in musica.

0: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli. Passerà.
1: Dopo un'adolescenza difficile, Achille Costa Curta debutta al cinema. La nuova vita passa dal set. Dopo anni difficili e un percorso personale raccontato senza filtri, il giovane sceglie la recitazione per voltare pagina. Sarà tra i protagonisti del film Piove col sole, tra sogni, eccessi e voglia di riscatto. Non è solo un esordio, ma un segnale preciso. Achille Costa Curta riparte da se stesso e lo fa davanti a una macchina da presa. A 21 anni, dopo un'adolescenza segnata dai momenti complessi affrontati pubblicamente con rara sincerità, il figlio di Alessandro Costa Curta e Martina Colombari sceglie il cinema come nuovo capitolo della sua vita. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un brano introvabile.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
3: no, nel senso là,
2: perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

Ho vinto la lotteria due volte con gli stessi numeri. Per sceglierli ho pensato ai miei figli, lasciare il lavoro non mi ha fatto bene. Le probabilità di centrare il colpo grosso alla lotteria per due volte nella vita sono stimate dagli esperti in una su 1.000 miliardi. Eppure Richard Davis, parrucchiere gallese di 49 anni, ha sfidato ogni legge statistica. La sua storia narra di un doppio milione di sterline arrivato a distanza di 7 anni, sempre grazie a una combinazione di numeri legata agli affetti più cari. Se la prima vincita ha trasformato la sua situazione economica, la seconda ha confermato un'incredibile premonizione che l'uomo coltivava sin da ragazzo. Quindi questa storia incredibile arriva dal Regno Unito. Parrucchiere gallese vince due volte alla lotteria con gli stessi numeri. La storia che sfida la statistica. Dal Galles il racconto di Richard Davis e della moglie al Guardian. Lo sentivo da sempre che avrei vinto una seconda volta. Quindi vincere alla lotteria una volta nella vita è già un evento raro. Farlo due volte con gli stessi numeri appartiene al territorio dell'incredibile. Quindi eppure è successo davvero a Richard Davis. Tra l'altro lui è un ex parrucchiere gallese che insieme alla moglie si è ritrovato milionario due volte a distanza di 7 anni, sfidando ogni legge della probabilità. Le statistiche parlano chiaro, la possibilità di vincere due volte una cifra milionaria sono infinitesimali, una su 1.000 miliardi secondo alcune stime, ma la realtà a volte supera ogni anche i numeri più improbabili. A raccontarlo è lo stesso Richard Davis in questa intervista a Guardian, dove ripercorre una storia che sembra uscita da un film. Beh, complimenti. Tra poco parliamo di questo studio che è stato scoperto un meccanismo della depressione. Tra poco ne parleremo e noi proseguiamo con un disco che parte da zero.

0: Lo studio è stato scoperto il meccanismo della depressione. Secondo i risultati di una nuova ricerca italiana condotta dal Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi dell'Università di Torino e pubblicata su Scientific Reports, c'è un processo chiave attraverso il quale la depressione fa leva sulla nostra attività cerebrale, mandandoci KO. La depressione colpisce più di 300 milioni di persone, circa il 6% degli italiani, con picchi tra giovani tra i 18 e i 34 anni e anche gli anziani. Circa 2,8 milioni, quasi 3 milioni di italiani soffrono di un disturbo depressivo, mentre 1 milione accusa una depressione maggiore, ma anche la fascia degli over 65 ne fa le spese. Fattori come ansia cronica, crisi economiche, isolamento hanno elevato i casi, rendendola una delle principali malattie croniche. Tra poco parliamo di questo studio, quindi altre notizie del web tra pochissimo, in cui ci sono dei salmoni alterati dalla cocaina nelle acque dolci. Tra poco ne parleremo e noi proseguiamo con due superstars.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Lo studio, salmoni alterati dalla cocaina nelle acque dolci si muovono di più. Primo studio in natura, possibili conseguenze per l'ecosistema. Le tracce di cocaina presenti nelle acque dolci possono alterare il comportamento dei salmoni selvatici, spingendoli a nuotare più lontano e a disperdersi su distanze maggiori. È quanto dimostra uno studio internazionale, il primo a documentare questi effetti direttamente in natura, pubblicato sulla rivista Current Biology della Griffith University in Australia, in collaborazione con l'Università Svedese di Scienze Agrarie, la Società Zoologica di Londra e l'Istituto Max Planck per il comportamento animale in Germania. Quindi il metodo dello studio per analizzare gli effetti della cocaina in un ecosistema naturale anziché in laboratorio, i ricercatori hanno impiegato impianti chimici a lento rilascio in un sistema di telemetria acustica con cui hanno monitorato per 8 settimane 105 giovani salmoni atlantici nel lago Vättern in Svezia. I pesci sono stati suddivisi in 3 gruppi, uno di controllo, uno esposto alla cocaina e uno esposto alla benzoilecogonia, il principale metabolita della cocaina comunemente rilevato nelle acque reflue. Il team ha scoperto che i pesci esposti alla benzoilecogonina nuotavano fino a 2 volte più lontano a settimana rispetto ai pesci non esposti, e si disperdevano fino a 12,3 km più lontano nel lago. Questi cambiamenti sono diventati più evidenti nel tempo, indicando che l'esposizione ha anche alterato il modo in cui i pesci utilizzavano lo spazio dell'ecosistema. Notizia appunto che riporta TG.com. Tra poco altre notizie dal web. Intanto Moto Gran Premio, Martin vince la sprint di Le Mans in Francia, paura per Marc Marquez, notizia appunto di questi minuti. E noi ascoltiamo la novità di Cioffi con Noemi Farfalle. Dimmi.

Dopo il successo del singolo Sere Messe sono ritornate le bambole di Pezza con questa nuova canzone dal titolo Porno. E tra l'altro anche lui ha pubblicato un singolo che ha lo stesso titolo che abbiamo appena ascoltato, Porno, Alessio Bernabei.

Di Alessio Bernabei, il suo ultimo singolo. Tra poco altre notizie dal web, ce ne sono tante. Poi nel corso del pomeriggio parleremo anche di sport, calcio, ma soprattutto tennis. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con un disco che è uscito, pensate, a fine 2025, quindi tra ottobre e novembre è uscito questo brano, e solamente ora è diventato virale grazie a molti utenti che pubblicano vari video, vari reel, inserendo il suono di questo bellissimo singolo di un artista australiano. Lui si chiama, ve lo dico subito, si chiama Kevin Parker, in arte Tame Impala.

Progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker, con oltre 7 milioni di copie vendute. E questo è un successo. Dracula l'abbiamo ritrovato a distanza di mesi, quindi è uscito a ottobre, novembre questo singolo, e poi grazie appunto agli utenti che pubblicano video e reel sui social inserendo il suono di questo singolo, e da lì in poi molte radio lo stanno passando di nuovo. Viaggio a Maccastorna, il comune più ricco d'Italia per reddito medio pro capite, 70 abitanti, un antico castello, niente bar né banche. Quindi la notizia è di quelle che fanno sobbalzare. Maccastorna, poco più di 70 abitanti nel basso lodigiano, a una quarantina di chilometri da Lodi, è ufficialmente il comune più ricco d'Italia, con un reddito pro capite di 72.684 euro. Il piccolo borgo ha superato località ben più note, lasciandosi alle spalle nomi simbolo come Portofino e l'Aiatico. E noi proseguiamo con un altro disco nuovo firmato One Republic.

Altre notizie dal web, parliamo di salute. Uno studio dimostra che il sole artificiale produce mutazioni associate al melanoma. I lettini solari sono cancerogeni come fumo e amianto. L'abbronzatura artificiale non si limita a scurire la pelle, la descrive a livello molecolare. Uno studio pubblicato su Science Advances dalla Northwestern Medicine e dall'Università della California di San Francisco ha dimostrato per la prima volta come i lettini solari producono mutazioni del DNA associate al melanoma su quasi l'intera superficie cutanea, un danno molto più esteso di quello provocato dalla luce solare naturale. Altre notizie dal web: Re Carlo cerca un social

media manager per la sua tenuta nella Cotswolds, lo stipendio da 35.000 euro e l'annuncio su LinkedIn. Giova, giro, bici e musica in un unico viaggio. L'idea nasce dal bike concert dello scorso luglio. Il Giova Giro unisce pedalate e live. Il viaggio diventa parte dello show tra incontri, paesaggi e la musica che accompagna ogni tappa, dall'Appennino al Gran Sasso, giù verso l'Adriatico, poi sud e Sicilia. Ogni weekend si accendono i Giova Summer Party, concerti traguardo dopo chilometri di strada. Il viaggio si chiude a Roma al Circo Massimo il 12 e il 13 di settembre 2020. Non solo concerti finali, ma una festa di ritorno, un giro d'Italia musicale che diventa cerchio. E noi tra qualche minuto ascolteremo anche il suo singolo con Frankie Energy. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale ascoltando anche un bel disco nuovo dei Maroon 5.

Notizie in breve: a Savona, il comune di Celle Ligure vieta palloncini colorati in aria, uccidono i pesci e le tartarughe, multe fino a 550 euro. Scambiano le provette e le asportano il seno, ma non era malata. La donna 51enne di Padova per 7 anni si era sottoposta a cure e interventi convinta di avere un carcinoma. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un'altra bella novità, un altro grande ritorno firmato Duran.

Duran Duran con Nile Rodgers, Free to Love, novità qui nella playlist, nella compilation del weekend. I 13 cognomi italiani più rari e a rischio estinzione, quali sono e perché stanno sparendo? Aguglione, Cantarutti, Diotallevi sono solo alcuni dei 13 cognomi italiani che, secondo uno studio condotto da MyHeritage, nota piattaforma internazionale specializzata in genealogia, rischiano di svanire. Alla base di questo fenomeno ci sono due fattori intrecciati: il drastico calo delle nascite e i profondi cambiamenti sociali che stanno ridisegnando la struttura delle famiglie. L'indagine costruita su archivi anagrafici e registri genealogici italiani mette in luce una dinamica che va ben oltre l'aspetto linguistico o storico. Si tratta di una questione demografica. La denatalità, che ha portato l'Italia a registrare uno dei livelli di fecondità più bassi d'Europa, circa 1,14 figli per donna secondo l'Istat, sta progressivamente interrompendo la continuità delle linee familiari. Quando una famiglia non ha discendenti, infatti, il cognome che la rappresenta finisce inevitabilmente per scomparire. Tra poco altre notizie, noi proseguiamo con un altro disco interessante dei Temper City.

A Malta sono state installate alcune cassette di sicurezza contenenti pillole abortive. L'iniziativa di Women on Waves per fare pressione sul governo del paese che vieta quasi del tutto l'interruzione volontaria di gravidanza. A Firenze un appartamento da record, quasi come quello del ragazzo di campagna, 10 metri quadri in vendita a 115.000 euro. In Svizzera il comune di St. Moritz ha lanciato un progetto per l'affitto equo, i prezzi variano in base al proprio reddito. Il vice sindaco, chi guadagna di più paga di più. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il disco nuovo degli U2.

8 per 18 anni, oltre 16.000 persone tra i 50 e i 99 anni. I risultati del nuovo studio pubblicato su Scientific Reports non sorprendono, anzi confermano quanto la medicina geriatrica osserva da tempo nella pratica clinica. La ricerca condotta da Adriana Rostecova e colleghi dell'Università di Ginevra e dell'Università di Losanna, quindi siamo in Svizzera, ha analizzato i dati del progetto SHARE, Survey of Health and Retirement in Europe, il grande studio longitudinale che dal 2004 monitora la salute degli over 50 in 11 paesi europei. Italia compresa. Il campione finale comprendeva 16.582 persone di età compresa tra i 50 e i 99 anni, seguite per un arco di 18 anni. Altre notizie dal web: coltivate su balconi e giardini lavanda, rosmarino e basilico. L'appello del comune di Sestri Levante ai cittadini per una campagna green contro le zanzare. Altre notizie dal web: entra in ospedale per un angioplastica e ne esce con la gamba amputata dopo aver contrattato una grave infezione. A Rieti, un uomo di 60 anni, oggi invalido totale e inabile al lavoro, chiede un risarcimento di 2 milioni, notizia che riporta la Repubblica. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con un assembramento musicale.

Un 56enne ha trasformato la sua casa a Milano in un laboratorio di droga usando un termoventilatore per solidificare la cocaina liquefatta. L'uomo è stato arrestato dopo la segnalazione dei vicini disturbati dal rumore incessante della ventola. Tornano in Italia dagli USA 337 opere trafugate. C'è anche una testa in marmo bianco di Alessandro Magno rubata ai Fori Imperiali a Roma. Tony F rischia il processo per una maxi rissa scoppiata nel 2023 fuori da una discoteca di Porto Cervo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con una novità interessante. Alzate il volume, lo faccio anch'io, Rolling Stones.

0: Stars, novità per Mick Jagger, Rolling Stones, altre notizie dal web. Abbiamo seppellito sottoterra qui a San Francisco 10.000 monete da un dollaro. Il misterioso annuncio postato da due 35 anni con una poesia che suggerisce gli indizi per la ricerca. In strada esplode la febbre dell'oro. Centinaia di persone scavano buche nei parchi e nelle principali arterie. Pubblicato su Reddit, una delle piattaforme digitali più visitate del mondo, il post ha superato le aspettative generando una febbre dell'oro non dissimile da quella del 1849 quando 300.000 cercatori di pepite piombarono in California da tutta America sperando di fare fortuna. Il tesoro in questione vale 10.000 dollari, 8.500 euro. Tra poco altre notizie dal web, c'è la pubblicità e tra poco arriva Rolling Stones, non loro ma il singolo dei The Colors.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: Parliamo di tennis internazionale di Roma. Paolini esce al terzo turno e cede lo scettro. Altre notizie dal web. Andiamo a Roma. Via Nomentana, Brighton College Rome, sono aperte le iscrizioni in retta da oltre 200.000 euro per completare in 9 anni il ciclo di studi. Quindi Brighton College Rome apre le iscrizioni e prepara il debutto nella capitale. Da settembre 2027 la scuola privata inglese accoglierà nella sede di Via Nomentana, nell'ex convento delle suore orsoline dell'Unione Romana, studenti dai 5 ai 13 anni. Il percorso seguirà il modello britannico dei Years, 18.000 euro per il primo anno, 22.000 euro per l'anno del secondo al sesto e 25.000 euro per gli ultimi tre, totale 203.000 euro per completare i primi 9 anni di studi, esclusi i costi aggiuntivi come iscrizione, mensa, trasporto, gite e servizi opzionali. Quindi notizia appunto che riporta la Repubblica. Poi tra poco un'altra notizia dal web e noi proseguiamo con il nuovo singolo dopo il grandissimo successo. Tra l'altro disco d'oro del singolo Non è mica te, il brano, un altro tormentone firmato Eddie Brock, quello sanremese Avvoltoi. È la volta di questo nuovo brano che tra l'altro lui domenica scorsa ha cantato al Pincio, nella terrazza romana, con tantissime persone presenti sul posto per cantare insieme a lui.
1: Mi prende a schiaffi e sai che c'è.

venerdì, sì, ieri è un bel venerdì, infatti è uscito il suo singolo che si chiama così. Eddie Brock a Catanzaro sostituisce alcune componenti contraffatte a una Toyota per rivenderla come una Ferrari F355 GTS, denunciato un uomo. In Australia azzerati per la prima volta i casi di tumore della cervice tra le under 25 grazie al vaccino HPV introdotto nel 2007, il paese è vicino all'eliminazione del cancro del collo dell'utero. Il Regno Unito vieta le sigarette ai nati dopo il 2008, la riforma storica per eliminare il tabagismo tra i giovani e alleggerire il sistema sanitario nazionale. Dua Lipa e Callum Turner si sposeranno a Palermo a settembre con una grande festa che durerà 3 giorni, dal 5 al 7 di settembre. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con LDA e H7.

Altre notizie dal web: un cerotto posizionato sul cuore potrebbe riparare i danni causati dall'infarto. Il dispositivo in fase sperimentale è stato realizzato dagli Atenei di Torino e Pisa con il CNR e aiuta il tessuto a rigenerarsi in modo naturale senza rigetto. Secondo un nuovo studio, i chatbot basati sull'intelligenza artificiale hanno sugli adolescenti effetti simili a quelli delle droghe. Un direttore di crociera licenziato dopo 17 anni di lavoro e 51 contratti a tempo determinato sarà reintegrato da Costa. Il Tribunale del Lavoro di Bari ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato un risarcimento di oltre 130.000 euro. Poi, altre notizie dal web, parliamo di televisione. Meghan Gale torna nella televisione italiana. Dopo gli anni 2000, la modella e attrice australiana è il nuovo volto protagonista di uno spot per un operatore telefonico. Quindi l'ondata di nostalgia per gli anni 90-2000 nel mondo delle telecomunicazioni continua dopo il ritorno di Massimo Lopez come volto di Tim in omaggio alla storica campagna di quasi 30 anni fa. Il turno ora di Meghan Gale, la modella australiana che dalla fine degli anni 90 è stata la testimonial di punta di Omnitel, una delle prime compagnie private di telefonia mobile e la prima a sfidare apertamente il monopolio di Telecom. Infatti è il nuovo volto di Iliad. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con una novità, quella di Coez.

Ci vuole una laurea dalla serie TV di Netflix Due spicci di zero calcare, la novità di Coez. Se non usi lo smartphone T-Premium, l'app dell'Università Federico II di Napoli che aiuta gli studenti a disconnettersi per ogni minuto offline, si guadagnano soldi virtuali da spendere in palestre e negozi convenzionati. Francis Kaufman è stato trasferito in una struttura psichiatrica, sospeso il processo per il duplice omicidio di Villa Pamphili. Mondiali, Shakira presenta l'anteprima di Die Die, la canzone della Coppa del Mondo. Quindi la cantante colombiana Shakira ha condiviso sui social un'anteprima della nuova canzone ufficiale dei mondiali del 2026 in un video girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, città dove si è recentemente esibita in un concerto davanti a oltre 2 milioni di persone. Il brano intitolato Die Die, interpretato insieme al cantante nigeriano Burna Boy, uscirà ufficialmente il 14 di maggio. Si tratta della seconda volta dopo il celebre Waka Waka dei mondiali in Sudafrica del 2010 che l'artista nata a Barranquilla viene incaricata di cantare l'inno della maggiore competizione calcistica. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con l'ex di Comacose, l'ex di California, sto parlando di Fausto Lama.

Si chiama Burro Cacao, la novità di Fausto Lama, ex di California dei Comacose. Altre notizie dal web: la procura regionale della Corte dei Conti del Veneto indaga sulla nuova pista da bob costruita per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. La procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo, lo rivelano i quotidiani veneti del gruppo NEM. La magistratura contabile inoltre sarebbe verificando su eventuali illeciti legati alla riconsegna dell'impianto a Simico per la riparazione di alcuni danneggiamenti riscontrati dopo le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Genitori ma soli, l'allarme UNICEF, le mamme crollano sotto il peso dei giudizi di suoceri e genitori e dei sensi di colpa. Secondo il nuovo sondaggio UNICEF YouTrend, Eppur siamo soli, presentato a chiusura della settimana europea della salute mentale, il 65% delle madri vive un profondo senso di isolamento contro il 40% degli uomini. Per quasi 8 donne su 10 la vita dopo la nascita di un figlio è decisamente più dura del previsto. Non è solo stanchezza, anche se quella accomuna il 75% dei neogenitori, è qualcosa di più profondo. Il 57% delle madri dichiara di avere provato tristezza senza un apparente motivo e la sensazione schiacciante di non farcela. Quindi a questo si aggiunge un ospite indesiderato che bussa alla porta quasi ogni giorno. Il senso di colpa, notizia appunto di questi giorni, secondo questo sondaggio di UNICEF YouTrend. Tra poco altre notizie, vi porto a Venezia e noi proseguiamo con La testa gira, Fred De Palma.

Primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale per una giovane ventenne, siamo a Venezia, è la prima paziente a essere presa in carico del Servizio Sanitario Nazionale per le Dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da AI. Succede a Venezia, come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino. La giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online. Un rapporto con il tempo diventato tossico, tanto da dover essere gestito in ambito medico. Abbandona la cagnolina che muore investita, rischia fino a 7 anni a Caserta. C'è appunto questo video che è virale, è successo ad Aversa, in provincia di Caserta, dove gli agenti della polizia provinciale di Caserta, coordinati dal colonnello grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all'uomo identificato e denunciato dalla procura di Napoli Nord per abbandono di animali. Maratona tra le macerie a Gaza, in gara ragazzi amputati per la guerra. Cioè, questo video è diventato virale, che riportano molte testate online. Nonostante la guerra torna allo sport a Gaza, alla maratona di Palestina hanno partecipato 13.000 persone, di cui 2.500 a Gaza, tra le quali molte persone amputate a causa del conflitto tra Hamas e Israele. Tra poco altre notizie dal web, e noi proseguiamo con un disco nuovo interessante, progetto nuovo di Silvia Salemi. Nelson.

E la sera a casa di Luca si ascolta anche End of Silence, la nuova di Silvia Salemi. Bene tappeto musicale, altre notizie dal web, record di nascite alla clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano. Sono nati 40 bambini in 36 ore. Un euro in più per una foglia di basilico sulla margherita. Scoppia la polemica per lo scontrino di una pizzeria. Tornano il sole, il caldo e con loro la voglia di svago, di lasciare finalmente la propria casa per godere del bel tempo, magari andando a mangiare fuori. A volte tuttavia il passo può concludersi con un'amara sorpresa stampata sullo scontrino, come è successo a un cliente di una pizzeria di Torre a Mare nel Barese, che ha trovato un sovrapprezzo non eccessivo ma decisamente inaspettato. Nel dettaglio il cliente si sarebbe visto addebitare un supplemento da un euro per l'aggiunta di basilico sulla propria pizza margherita. La giornalista sportiva della BBC Natalie Pearce si è dimessa dopo aver visto il disegno della figlia. Mi rappresentava sempre al lavoro. Dopo più di 20 anni di carriera, la giornalista sportiva della BBC Natalie Pearce ha deciso di dimettersi perché vuole essere più presente nella vita dei suoi figli. Ha preso la sua decisione dopo aver visto un disegno fatto dalla figlia più piccola, che la raffigurava sdraiata mentre lavorava con il telefono in mano. Un'immagine che le è rimasta impressa tanto da portarla a stravolgere la sua vita. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la nuova di Giordana Angi.

Musica nuova qui nella compilation. Andiamo a Torino. Si nascondono di notte nella mole antonelliana per fare parkour, denunciati tre ragazzi e una ragazza. Alto Adige apre pista in Italia per l'introduzione del voto online. Via libera alla legge, si punta alle elezioni del 2028. Accusato di aver ucciso l'ex moglie incinta dal Texas, fugge in Italia. Proteggetemi, rischio la pena di morte negli USA. Ha attraversato mezzo mondo usando l'identità false dopo essersi liberato del braccialetto elettronico che indossava negli Stati Uniti. Lee Mongerson Gilley, ingegnere informatico americano di 39 anni, accusato di aver strangolato e ucciso la moglie incinta, è stato fermato all'aeroporto di Milano Malpensa dopo una fuga durata 2 giorni tra voli internazionali e documenti contraffatti. Negli USA rischia la pena di morte e ora chiede protezione internazionale all'Italia. A Bari il trattamento delle cisti ovariche non fu adeguato al punto da causare danni permanenti e uno stato depressivo della paziente, risarcita dopo 17 anni con 60.000 euro, una donna che non ha più potuto avere figli. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con la nuova di Francesca Michelin.

Notizie di questi minuti, attimi di terrore a Terni, presa a martellate su un bus di linea, è grave, in fuga l'aggressore, la quarantenne è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. Notizia di questi minuti, l'aggressore è fuggito ed è ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa al 118 e portata in ospedale con l'elisoccorso. Gli investigatori hanno recuperato il martello e indagano per ricostruire quanto successo. In base alle prime informazioni sembra che due si conoscessero. E noi proseguiamo con My Love, la nuova di Dolce Nera.

0: Parliamo di Serie A, la 36ª giornata si è aperta ieri con l'anticipo delle 20:45 Torino-Sassuolo 2-1. Oggi Cagliari 0, Udinese 1, la rete di Buxa al 56esimo del secondo tempo, l'assist di Camarà. Cagliari 0, Udinese 1, tra poco altri aggiornamenti live, poi nel corso delle prossime ore parleremo anche di Serie A con il quadro completo di questa giornata, ma anche in Serie B, quello che è successo ieri all'ultima giornata, e poi ovviamente anche di Serie C per quanto riguarda i playoff e playout. Tutto questo nel corso del pomeriggio, tutto questo nel corso dei prossimi minuti. E al rientro della pubblicità ascoltiamo l'ultimo disco bellissimo di Teddy Swims.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it. Il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Casteltorino in festa, dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù, in particolare l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Casteltodino, in provincia di Terni.
2: Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla

0: tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Parliamo di ciclismo, notizia dell'ultima ora che riporta Rai News 24, ultima ora ciclismo Giro Maxi caduta a 25 km dall'arrivo, corsa neutralizzata. Quindi al Giro d'Italia 2026 una maxi caduta ha caratterizzato le fasi iniziali della corsa, in particolare durante la seconda tappa 9 maggio oggi, con un grave incidente avvenuto a circa 25 km dall'arrivo. La caduta ha coinvolto circa metà del gruppo nella tappa che porta a Velico Tarnovo, costringendo gli organizzatori a neutralizzare la corsa per circa 5 km a causa del blocco della strada e del gran numero di corridori a terra. Questo episodio segue la convulsa prima tappa dell'8 maggio terminata a Burgas, anch'essa segnata da una maxi caduta negli ultimi chilometri della volta. Quindi notizia appunto di questi minuti, e noi ascoltiamo la nuova di Hervey.
1: Iniziativa soggetta a limitazioni.

Entrambi illesi, incidente stradale per il sindaco di Ferrara, alla guida la sua assessora. Positiva all'alcol test, si è dimessa, per lei un tasso alcolemico oltre 1,5. Denuncia e patente ritirata, scattano anche il sequestro del mezzo. Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri e l'assessora Francesca Savini sono rimasti coinvolti nella serata di lunedì 4 maggio in un incidente stradale a Sermide e Felonica nel Mantovano. L'auto sulla quale viaggiavano, guidata da Savini, è uscita di strada finendo contro un albero e poi in un campo. Entrambi sono rimasti illesi. Savini è risultata positiva all'alcol test con un tasso oltre 1,5 grammi per litro. Il limite, lo sappiamo tutti, è 0,5. Per l'assessora è scattato il ritiro della patente, la denuncia per guida in stato di ebbrezza e il sequestro del veicolo con successiva confisca. Savini ha rassegnato le proprie dimissioni. Il caso a Firenze: trova la moglie con l'amante e manda le foto ai familiari, condannato per revenge porn. La difesa dell'uomo aveva creato la situazione ad hoc perché la trovassi nuda con lui e ha riso mentre la filmavo. Quindi era ritornato a casa prima del previsto e ha sorpreso la compagna insieme all'amante. Ha letto insieme. L'uomo ha preso il cellulare, ripreso la copia seminuda e mandato poi tutto il video ai familiari di lei. Una vendetta costata cara. Il tribunale di Firenze lo ha condannato per revenge porn a 8 mesi di reclusione. Inoltre dovrà versare all'ex compagno un indennizzo di oltre 2.000 euro. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con All Time High.

Altre notizie dal web. Parliamo di Moto Gran Premio, Moto GP. Mark Marquez, infortunio al piede dopo la caduta nella sprint. Lo spagnolo ha rimediato una frattura del quinto metatarso del piede destro, quindi Marquez andrà a Madrid e lì decideranno quando operarlo. Quindi terribile caduta per Mark Marquez alle mani in Francia. Al penultimo giro della sprint lo spagnolo è stato vittima di una bruttissima caduta, quindi incerte le sue condizioni, la sua partecipazione, quindi notizie appunto che riportano molte testate online. E parliamo anche di tennis, perché Jasmine Paolini è stata eliminata dagli internazionali di Roma. La tennista italiana Jasmine Paolini ha perso 6-4, 6-7, 3-6 contro la belga Alice Mertens ed è stata eliminata ai sedicesimi di finale degli appunto internazionali di Roma tennis. E poi oggi c'è anche Sinner e noi proseguiamo con Hug Yourself.

Comrade qui nella playlist di Radio Galileo. Tra poco il finale della partita Cagliari-Udinese. L'Udinese sta vincendo 2-0. No, è finita ora. Quindi Cagliari 0, Udinese 2. La rete di Buxa e poi il raddoppio dei friulani al 96esimo. Gueye a firmare appunto lo 0-2. Un buon risultato dell'Udinese in trasferta a Cagliari. L'Udinese già salvo con 50 punti e con questi 3 punti di oggi il Cagliari ne ha 37 insieme alla Fiorentina, e poi oggi alle 18 seguiremo insieme anche Lazio-Udinese, Lazio-Inter alle ore 18, quindi tra un'ora seguiremo insieme con vari aggiornamenti live, e noi proseguiamo con Olivia Rodrigo.

In arrivo un'altra nuova canzone. Dopo l'incredibile successo con Die on This Hill, lei, Sienna Spyro, firma un brano della colonna sonora di Il Diavolo Veste Prada 2, l'original soundtrack, in radio da venerdì 22 maggio, ma noi anticipiamo di qualche giorno e ascoltiamo la novità Material Lover.

Noi non ci facciamo compagnia invece sì in questo lungo viaggio musicale, ma quanto tempo ancora? È ancora 3 ore insieme. Questa è la musica di Radio Galileo, questa è la playlist e questo sono io, Nicolò Savino, e lui è Biagio Antonacci. You and Me, canzone molto carina, orecchiabile. Il grande ritorno, il nuovo progetto di Biagio Antonacci, e noi proseguiamo con l'ultimo di Rocco Hunt, La più bella del mondo.

Parliamo di sport, ciclismo, Giro d'Italia. L'uruguaiano Silva vince la volta della seconda tappa e si prende la maglia rosa. E noi ora proseguiamo con il nuovo singolo di Chiello, Vulcano.

la nuova di Cosmo, ogni giorno, ogni notte, qui nella compilation del weekend, in onda il sabato e la domenica pomeriggio. E noi ora proseguiamo con Tony Pitoni.

Per un po' d'amore di Mannarino, la sua nuova canzone uscita in questi giorni, l'abbiamo ascoltata qui all'interno della compilation e ovviamente anche domani ascolteremo il nuovo di Mannarino all'interno del programma dove la domenica ascoltiamo i brani degli artisti italiani, i loro successi, le loro novità. E noi ora proseguiamo con Niente da perdere, Fabrizio Moro.

Si chiama così Niente da perdere per Fabrizio Moro, il suo ultimo singolo, e noi ora proseguiamo con un'altra nuova canzone. Sono uscite tante canzoni in questi giorni, soprattutto questa, un bel progetto, quello di Frankie ANRG, che ha coinvolto molti artisti importanti nel suo ultimo disco, qui in coppia con Jovanotti.

0: Franky High Energy MC con Giovanotti per la prima volta insieme con pedala e batteria. E noi proseguiamo con l'ultimo di Night, si chiama Forte.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

lontano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Levante e Delia, brano scritto da hitmaker e songwriter Federica Abate. E noi ascoltiamo un disco che arriva dalla Norvegia, Magnetic.

Loro si chiamano The Bausa o Bausa con Magnetic dalla Norvegia, questo bellissimo disco che è molto interessante, giunta l'ora, ci sta molto bene questo sound per fare l'aperitivo. E noi proseguiamo con Told to You degli Another.

to You, un bellissimo brano dance degli Another, questo grande successo. E noi proseguiamo con I Can't Wait di Bob Sinclair con Kisa.

Allora, notizia dal web, notizia che riporta anche Ternana Calcio, le condoglianze della Ternana Calcio per la scomparsa di Ornella Di Donato. La Ternana Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Ornella Di Donato, storica e appassionata sostenitrice delle Fere, nonché compagna del giornalista Luca Giovannetti. Il club rossoverde, che nel tempo ha seguito con vicinanza la malattia di Ornella e le attività delle associazioni impegnate nel sostenere la sua coraggiosa battaglia contro una grave patologia tumorale avanzata, si stringe con affetto al dolore della famiglia e dei suoi cari, nel ricordo indelebile di una donna che ha portato i colori rossoverdi sempre nel cuore. Quindi condoglianze a Luca Giovannetti, e noi ascoltiamo un altro disco in questa compilation dei Nu Genea.

italiano formatosi nel 2014 da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Loro sono dei DJ producer italiani, sono venuti anche a Terni un paio di anni fa. On and On, il primo estratto dell'album People of the Moon, Nuguinea, novità molto interessante. Noi ora proseguiamo con i DJ producer che arrivano dalla Svezia, i Naked.

A Napoli un chirurgo dimentica le forbici nell'addome di una paziente, i dolori lancinanti. Poi la scoperta con la TAC, la 53enne ha denunciato il medico e sarà assistita dalla Fondazione Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto dopo il trapianto di cuore. Quindi si sottopone a un intervento chirurgico di addominoplastica, ma i sanitari si dimenticano un paio di forbici nella pancia. E quanto accaduto a una donna di 53 anni nata a Cassandrino in provincia di Napoli e residente nella provincia di Piacenza, che ha denunciato l'accaduto dalla Polizia di Stato. L'intervento è stato eseguito in una clinica nel capoluogo partenopeo il 25 ottobre dello scorso anno, ma una volta a casa dei genitori, dopo essere stata dimessa subito accusato lancinanti dolori, malori e anche perdita di una coscienza. Dall'esame diagnostico eseguito lo scorso 7 maggio in un noto centro napoletano si evidenzia sul lato dell'addome la presenza di un oggetto metallico, una forbice di tipo chirurgico. Tra poco altre notizie dal web e noi ora proseguiamo con l'ultimo di Mary Froese, Colombina.

Altre notizie dal web: rinviato il volo per Los Angeles, Denver, aereo investe pedone in fase di decollo, morto. Il velivolo coinvolto nell'incidente è un Airbus A321 della compagnia Frontier, con a bordo 224 passeggeri. Secondo la ricostruzione, l'uomo ha scavalcato la recinzione ed è entrato in pista poco prima dell'incidente. Un aereo della compagnia statunitense Frontier in fase di decollo dall'aeroporto di Denver ha investito un pedone uccidendolo, lo riferiscono le autorità dello scalo internazionale, segnalando che l'uomo, apparentemente non un dipendente dello scalo, aveva scavalcato la recinzione ed era entrato nella pista 2 minuti prima dell'urto. Il volo è stato rinviato e noi ascoltiamo la nuova di Lana Del Rey, First Light.

First Light, IO Interactive, la pluripremiata casa di sviluppo e pubblicazione di videogiochi, acclamata in tutto il mondo, e Amazon MGM Studios hanno annunciato che la cantautrice Lana Del Rey, vincitrice di numerosi premi, interpreterà la colonna sonora ufficiale di 007 First Light. Si tratta del videogioco di prossima uscita sviluppato e pubblicato da IO Interactive, che racconta una rivisitazione delle origini di James Bond. La colonna sonora, l'original soundtrack del prossimo videogioco di 007, è stata scritta e composta da Lana Del Rey insieme a David Arnold, segnando il ritorno del compositore della saga di James Bond. Lana Del Rey è considerata una delle più grandi cantautrici della sua generazione, in grado di creare un'estetica davvero unica con la colonna sonora di 007 First Light. Lei porta l'universo di James Bond nel suo mondo, ridefinendo il genere classico e creando una sua interpretazione musicale attinente alle origini story del videogame. Tra l'altro, 007 First Light sarà lanciato il prossimo 27 maggio, tra un po' di giorni. E dopo questo bellissimo brano di Lana Del Rey, ascoltiamo G-Ax.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

compilation del weekend, il sabato e la domenica pomeriggio. Io sono Nicola Savino, ancora buon pomeriggio a tutti, buona serata a tutti. E noi ascoltiamo altri singoli che arrivano da Sanremo 2026, Animali Notturni, bellissima, Amalie Cayenne.

0: correndo un po' troppo. Facciamolo lento.
1: Con il cameo di Belen, ossessione Samurai J. Parliamo di Serie B. Ieri, ultimo atto, ultima giornata. E il Venezia è arrivato primo in classifica con 82 punti, vincendo ieri sera contro il Palermo, mentre il Frosinone, anche Frosinone ha vinto ieri sera contro il Mantova 5-0. Quindi il Venezia con 82 punti e il Frosinone 81 vanno di diritto in Serie A, in attesa appunto dei playoff, perché ci sono dei playoff da giocare. E il playoff vede appunto il Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino, mentre per quanto riguarda i playout, Sudtirol e Bari si sfideranno. E poi per quanto riguarda le tre retrocesse in serie C sono Reggiana, Spezia e Pescara. Quindi si gioca appunto la prossima settimana, credo martedì, se non sbaglio. Martedì c'è la Serie B con i playoff Modena, Juve Stabia e Catanzaro, Avellino. Solamente martedì si gioca in Serie B, mentre i playout si giocheranno appunto più avanti. Sto dando un'occhiata veloce appunto alla Serie B, dove appunto giocheranno venerdì sera Bari su Tirol, l'andata dei playout. Tra poco uno sguardo anche alla Serie C playoff e proseguiamo con tra pochissimo con i gemelli diversi.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.

0: due quarti dei gemelli diversi, il loro nuovo singolo. Parliamo di Serie C, playoff. Si giocano mercoledì il 13. No, il 10 e il 13. Il 10 si gioca appunto domani, quindi domenica. Domenica c'è la Serie C playoff. Quindi andata e ritorno il 10 e il 13, quindi domani sera Campobasso Potenza, Cassarano Renate, Pianese Lecco, Cittadella Ravenna e Casertana Salernitana, andata e ritorno. Mentre si sta giocando i playout per la Serie C, Bra Torres all'undicesimo 0-0, mentre all'undicesimo del primo tempo l'assist di Turam per Lautaro Martinez, Lazio 0 Inter 1.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie, perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Ma bene la nuova, e noi proseguiamo con Kid Yogi, il suo nuovo singolo dal titolo Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.
1: Kid Yugi, Amelie, questo è il suo nuovo singolo. E noi ora ascoltiamo Nicolò Filippucci.

Atlantide ed è l'original soundtrack della serie TV di Netflix Non abbiamo bisogno di parole, Sara Toscano qui nella compilation. Ascoltiamo la nuova di Clementino, Children.

suo nuovo album Serratura e nuovo estratto per Lea Gavino, giovane cantante e attrice. E noi ora proseguiamo con tante belle canzoni, novità di Uelo e Anna Tatangelo. Scende la notte.

Notte poetica di Uelo con Anna Tatangelo per la prima volta insieme. E noi ora proseguiamo con una band che arriva dalla Sicilia, sono giovanissimi, hanno vinto tra l'altro l'edizione numero 24 di Musicultura e abbiamo visto anche il 1° maggio al concertone di Roma, quindi ogni anno a Roma c'è il concertone del 1° maggio e ogni anno ci sono artisti interessanti come loro. Tra l'altro loro appunto vengono da Palermo, sono siciliani e la band palermitana dei Santa Marea si è esibita sul palco di Piazza San Giovanni a Roma suonando i loro singoli di successo del loro ultimo album Anime Storte. Tra l'altro la cantante dice basta nascondersi, è il momento di fiorire. Durante appunto sul palco del concertone ha detto questa frase. Tra l'altro lei è Stella, è la prima persona trans a esibirsi nella storia del concertone e lei appunto è la voce del progetto Santa Marea Tornado.

Iniziava così il terzo estratto dell'album Anime Storte per il Santa Maria della Sicilia da Palermo. Nel loro album ci sono singoli già pubblicati come Zanzare e Gli occhi di una lepre. Santa Maria, il progetto interessante. Chissà, magari il prossimo anno a Sanremo. Sarebbe bellissimo. E noi proseguiamo con un brano di un po' di mesi fa, ma ci piace e lo ritroviamo, lo riascoltiamo di nuovo con molto piacere. Tra l'altro lei in questo singolo collabora con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Sto parlando di Miley Cyrus.

Secrets di Miley Cyrus. E noi ora proseguiamo con il nuovo di Paul McCartney. È ritornato in radio, tra l'altro il suo singolo esce per la radio ufficiale, la Radio Date, il 15 maggio, ma noi anticipiamo di una settimana perché Paul McCartney è uscito con Home to Us, il suo primo duetto in assoluto con Ringo Starr, con la partecipazione di Chrissy Hynde e Charlene Spiteri. Il nuovo singolo è tratto dal nuovo album The Boys of Dungeon Lane, in arrivo il 29 maggio in tutto il mondo. Dopo Days We Left Behind, accolta con grande entusiasmo, arriva Home to Us qui nella compilation per la prima volta, novità Paul McCartney.

Home to Us, novità di per Paul McCartney con Ringo Starr dall'album The Boys of Dungeon Lane. Lazio 0 Inter 2 al 39esimo del primo tempo, l'assist di Lautaro Martinez per il croato Sucic. 0-2 Lazio Inter. E tra l'altro anche in la settimana prossima giocheranno Lazio Inter o Inter Lazio la finale di Coppa Italia. Se la Lazio dovesse vincerla, andrà in Europa. E noi proseguiamo il nostro viaggio musicale con una voce nuova che arriva dall'America. Sto parlando di Chelsea Jordan.

da Baltimora, una delle voci e narratrici soul emergenti più affascinanti della scena internazionale americana. Debutta con questo singolo uscito tra l'altro un po' di settimane, ma anche un po' di mesi fa, però ci piace, abbiamo ritrovato Level Out Chelsea Jordan. Segnatevi questo nome e noi ora proseguiamo con The Best, Conan Gray.

0: Though this season of her life had been cold, lonely, and tough, though she slipped back into a darkness she had hoped by now to have overcome.
1: Il nuovo singolo di Rai dopo Where Is My Husband è ritornata con questo suo nuovo progetto Click Clack Symphony. E noi ora proseguiamo con un altro pezzo molto interessante di Luis Capaldi, Stay Love.

0: poco con il nuovo disco dei Pictures, dei Picture Disc. Rimanete qua.
1: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
3: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
4: Casteltorino in festa. Dall'8 al 17 maggio, festa di primavera. Tutte le sere al Palazzo di Massa potrete degustare il nostro ricco menù. In particolare, l'oca arrosto e la pizza alla casteltodinese. Inoltre, durante la festa, eventi e spettacoli ad ingresso gratuito. 30ª festa di primavera, dall'8 al 17 maggio a Castel Todino, in provincia di Terni.
1: Vieni a vivere un'avventura indimenticabile alla Corsa all'Anello di Narni. Dal 23 aprile al 10 maggio, Narni si veste di storia per i grandi festeggiamenti in onore del patrono San Giovenale. Tra spettacolari gare equestri, cortei storici, rievocazioni, spettacoli, mostre e mercati, ti immergerai in un'epoca lontana. E naturalmente potrai assaporare la straordinaria gastronomia umbra nelle osterie dei Tre Terzieri. Non perdere l'appuntamento con la tradizione, la passione e l'emozione della Corsa all'Anello. Ti aspettiamo a Narni dal 23 aprile al 10 maggio.

Giants, ovvero giganti, il disco dei Picture This. A proposito di picture, di foto, ma voi ve la ricordate la canzone del 2007 The Last Good Night?

Beh, per pochi secondi Picture, abbiamo ascoltato Picture This, abbiamo ascoltato un disco del 2007 per pochi secondi, Picture This dei Last Good Night. Quindi grandi successi. E noi proseguiamo qui nella compilation di Radio Galileo con Catriel e Paco Amoroso.

Altre notizie dal web: 7 intossicati dopo aver mangiato tonno rosso, uno finisce in terapia intensiva a Palermo. Notizia di questi minuti e un'altra breaking news: l'annuncio social di Letta Leotta, mamma bis, è nato Leonardo, tanti auguri. Notizia di questi minuti: la conduttrice e speaker e suo marito Loris Carius, genitori per la seconda volta, quindi giorno speciale per Diletta Leotta. Il marito Loris Carius, la conduttrice, speaker e il cacciatore sono diventati genitori per la seconda volta, è nato infatti il piccolo Leonardo, fratellino di Aria. L'annuncio è arrivato sui social della coppia con una carrellata di foto del bebè. E noi proseguiamo con tante altre belle canzoni, tipo questa di Joe.

0: E noi ora proseguiamo con la novità di Mario Biondi, Cielo Stellato.
1: Se nella notte guardo il cielo e le stelle io volo giù, se ti respiro dentro l'aria,
2: dentro il respiro,
1: quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene quando fuori piove, bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine, nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

Mario Biondi con Cielo Stellato, il suo ultimo singolo, un progetto tutto in italiano. Tra l'altro questo è il 20 anni di successi, tra l'altro il singolo Handful, dall'album Handful of Soul per Mario Biondi, This is What You Are, sono passati 20 anni da quel successo e quindi è ritornato con questo suo nuovo disco. E noi proseguiamo con Mami Blue di Ivana Spagna.

0: Ivana Spagna, Mami Blu, dopo il successo lo scorso anno, Tamu Tamu Tamu è ritornata con Mami Blu insieme al DJ producer Nutzel. E noi ora proseguiamo con un altro grande ritorno in questo 2026, Piotta.
1: Sì, te ne vai, in un pezzo.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

pure nel sole del giorno vorrei guardare la stella polare, volare con lei, sentire qualcosa che sfida l'eterno, amore che prende, amore che rende, l'odio che rende, pure cammina, la vita che è il seme della sera.

0: Prendo la strada col vino, il rosso mischiato a quel giallo, il sole annebbiato di fine di maggio, un omaggio alla vita che sfida la sorte più forte.
1: E così te ne va il progetto di Piotta e del suo nuovo singolo dall'album Si riparano ricordi. Noi ora proseguiamo con una cantante, abbiamo visto a Sanremo in questo 2026, a Sanremo Giovani, le nuove proposte, Elma. Beh, in gara lei ha portato il brano grande successo Nei miei DM con Blind e Sonico, e qui Elma è ritornata con la nuova canzone, l'ascoltiamo qui per la prima volta, Mille sguardi, Elma, novità.

0: un istante.
1: Maddalena. E noi ora proseguiamo con Ridere di te 2026. Tra l'altro l'artista, il rapper Nerissima Serpe ha ripreso questo sample di Vasco Rossi.

0: sorriso tu.
1: Nerissima Serpe, Ridere di te 2026, questa nuova canzone con un sample che appunto riprende e richiama Vasco Rossi. Torno tra poco con la nuova canzone di Lizzo.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
3: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Lizzo con Beach e non spiaggia, ma un altro significato a questa parola, anche un po' uno come lo scrive, però Beach è la title track del nuovo album della pop star internazionale, in arrivo il prossimo 5 di giugno. E c'è un dettaglio che farà sicuramente parlare i fan di vecchia data, il richiamo diretto alla storia del rock al femminile. Infatti il brano contiene un sample della celebre hit del 97 di Meredith Brooks. Attraverso questo omaggio Lizzo crea un ponte perfetto tra il sound nostalgico degli anni 90 e la sua cifra stilistica moderna in questi anni 2000. Quindi ascoltiamo 30 secondi del singolo di Meredith Brooks, Beach, del 97.

Meredith Brooks con Beach dal 97, appunto Lizzo ha ripreso questa hit del passato. Bene, e noi proseguiamo con Charlie Puth o Charlie Puth?

Inter 3, tra l'altro la Lazio gioca anche in 10, espulso Romagnoli al 59esimo e al 76esimo Bonny per Mkhitaryan. Lazio 0 Inter 3, tra poco altri aggiornamenti live su questa partita, su questo match. Intanto la Torres vince 1-0 in casa del Bra e uno sguardo anche al tennis. La partita è iniziata da pochi minuti, per ora 4-2 Sinner contro Hofner. Tra poco altri aggiornamenti live e noi ora proseguiamo con Rosalia Focuranni.

Shabuzi scoperto da Beyoncé, infatti Beyoncé e Shabuzi hanno collaborato insieme con alcune tracce, su alcune tracce presenti nel disco di Beyoncé Knowles dell'anno scorso, 2 anni fa. E Shabuzi 2 anni fa ha pubblicato il singolo A Bar Song Tipsy, grandissimo successo, e questa è la nuova Born to Die, novità. E noi ora ascoltiamo Pieces, i pezzi di Kid Laroi.

0: 13 Pietro qui nella compilation e noi ora proseguiamo con un altro brano sanremese, Fedez e Masini.
1: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Allora è finita la partita, Lazio 0 Inter 3, vi ricordo e vi ripeto i marcatori: Martinez e Sucic nel primo tempo, poi nella ripresa Mkhitaryan. Successo esterno dei nerazzurri in casa della Lazio in vista, c'è stato anche un po' di turnover in vista anche della partita che si giocherà tra pochi giorni, la Coppa Italia. E noi ora proseguiamo con un altro bellissimo brano da Sanremo 2026, La felicità e basta.

Maria Antonietta e Colombre qui nella compilation. Tra poco il quadro completo della, di questa giornata di Serie A. E noi ora ascoltiamo Aspettando Primavera. Tra l'altro questo giovanissimo artista Petit riprende un disco del passato di Marina Rey.

Promessa con Franco 126, Ordinaria Follia, e noi ora proseguiamo con altri singoli nuovi. E lui è un cantante toscano, si chiama Giovanni Toscano, e noi ora lo riascoltiamo di nuovo qui nella compilation con il suo nuovo singolo. Tra l'altro non è parente di Sara Toscano, lui è un cantante che arriva da Pisa, ha pubblicato questo suo nuovo singolo di recente e noi ora lo stiamo per ascoltare qui all'interno della compilation. Eccolo che arriva, Una Macchina Giusta, Giovanni Toscano nella compilation di Radio Galileo.

0: Aggiornamento live sulla partita del playout Bra 0 Torres 1. E c'è il ritorno il 16. Il 16 Torres giocherà in casa, e che tra l'altro oggi ha vinto in casa del Bra 1-0. Per quanto riguarda il playout, mi fermo per pochi secondi. Tra poco arriva Dansant Céline Dion.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

La 36ª giornata di Serie A si è aperta ieri con l'anticipo Torino 2 Sassuolo 1, poi oggi Cagliari 0 Udinese 2 Lazio 0 Inter 3. Questa sera alle 20.45 Lecce Juventus, domani alle 12.30 Verona Como, alle 15 Cremonese Pisa e Fiorentina Genoa, alle 18 Parma Roma. Domani sera alle 20.45 Milan-Atalanta e a chiudere questa giornata il Monday Night alle 20.45 Napoli-Bologna. Il posticipo di questa 36ª giornata. Quindi sta per finire anche questo campionato di Serie A in cui appunto l'Inter ha vinto il suo 21esimo scudetto. E noi ora proseguiamo con Doors, Noah Kahan.

Voilà di Elettra Lamborghini. Allora, si sta giocando l'internazionale di tennis a Roma. Il primo set 6-3, questo è il secondo set 4-2, quindi Sinner per ora sta vincendo contro l'austriaco Hofner, quindi per sempre Sinner.

vinci per sempre sì, per sempre Sinner. E noi ora proseguiamo il nostro viaggio musicale con il nuovo disco dei Blue. È uscito in questi giorni, tra l'altro la nuova canzone si chiama Flowers, scritto insieme a un altro grande artista, quindi il nuovo singolo inedito scritto insieme a Robbie Williams, Flowers, Fiori, Blue.

0: Il nuovo disco dei Blu si chiama Flowers.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: Allora, chiudiamo il programma con una delle voci più interessanti della nuova scena francese. Marguerite arriva in Italia con il nuovo singolo La Boss, disponibile in questi giorni, uscito il 24 di aprile. La sua nuova canzone dopo l'EP di debutto Grandeur e il successo del singolo Le Fil, Le Meux, oltre 40 milioni di stream. Lei, Marguerite, una delle voci più interessanti della nuova scena francese, arriva in Italia con questa sua nuova canzone dal titolo La Boss, il brano che contiene un forte messaggio di affermazione personale e invita chi ascolta a trasformare fragilità e insicurezze in forza. Quindi non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, ascoltiamo l'ultimo brano per oggi. Io torno domani mattina con Emanuele Bellicci, che saluto anche nel pomeriggio nel corso del programma, dove appunto ascolteremo i successi, le novità degli artisti italiani e poi aggiornamento live anche sul calcio. Il tennis ancora non è finito, quindi volevo aspettare la fine, ma purtroppo si sta ancora giocando l'Australia, l'internazionale di Roma, Sinner contro l'austriaco Holfer, quindi sta ancora giocando, quindi domani ne parleremo. Per quanto riguarda Sinner, chiudo con questo disco nuovo. Bye bye.

Allora, aggiornamento live per quanto riguarda il tennis. Sinner sta vincendo contro l'austriaco Holfer. Il punteggio è di primo set 6-3, poi 4-3. E tra l'altro durante gli ottavi di finale partita interrotta, quindi non si sa ancora il motivo. E comunque domani, appunto, altri aggiornamenti live per quanto riguarda Sinner. Ciao.

sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente

ma se tu cambierai e un altro uomo sarai. Ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò

0: sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: È la stanza di un albergo.
2: 111
1: è il numero di emergenza per chi si sente solo.
2: 111
1: sono le persone che mi amano.
2: 111
1: sono le persone che mi odiano.
2: 111
1: il biglietto di un aereo.
2: 111
1: fa il numero perfetto.
2: 111
1: sono io ed ero io.
2: 111
1: un bimbo appena nato che dormirà felice sulla schiena del passato.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Mamma, papà, ora vi vorrei parlare solamente dell'amore, l'amore che mi avete dato per tutta la vita, e dirvi che continuerò a ispirarvi, perché il vostro cuore è immenso, perché il vostro cuore vola e vola sopra le parole, sopra tutte le persone, sopra quella convinzione di avere la verità, la verità.

papà, un giorno ci rincontreremo e ci stringeremo forte e faremo tante cose. Quando sentirete un brivido che corre sulla vostra pelle, è lì che io sarò presente, la vostra bambina per sempre, per sempre.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

sotto tutto quel pelo freddo non sentirai. Da te è sempre estate, mentre inverno da noi. Il senso della durata nella forza di un sì.